Di Erik Satie avete ascoltato Jack in the Box, pantomime. Orchestra London Festival Players, diretta da Bernard Herrmann. Frédéric Chopin, scherzo numero 1 in si minore per pianoforte, opera 20. Presto con fuoco, molto più lento, tempo primo, risoluto e sempre più animato. Pianista

0: di Frédéric Chopin avete ascoltato Scherzo numero 1 in si minore per pianoforte, opera 20. Pianista Yun Di Li.
1: Van Mardirossian, Danse perpétuelle per violino, violoncello e pianoforte. Jean-Marc Philips Variabédian, violino. Xavier Philips, violoncello. Van Mardirossian, pianoforte.

0: di Vahan Mardirossian avete ascoltato Danse Perpetuelle per violino, violoncello e pianoforte. Jean-Marc Philips Variabedian, violino. Xavier Philips, violoncello. Vahan Mardirossian, pianoforte.
1: Eric Satie, Embryon desséché, embrioni secchi, tre pezzi per pianoforte. Dolothurie, Deirdre of Talma, De Pod of Talma, pianista Pascal Roget.

0: di Eric Satie avete ascoltato Embryon des Séchés, Embrioni secchi, tre pezzi per pianoforte. Pianista Pascal Roger.
1: Francesco Durante. Concerto numero 7 in Do maggiore. Moderato, allegro, larghetto, presto. Accademia dell'Annunciata. Riccardo Doni, direttore.

0: Di Francesco Durante abbiamo ascoltato il concerto numero 7 in Do maggiore. Accademia dell'Annunciata, Riccardo Doni, direttore.
1: Francesco Geminiani, concerto grosso numero 1 in Re maggiore per due violini, viola, violoncello, orchestra d'archi e basso continuo. Elaborazione della sonata per violino e basso continuo, opera 5 numero 1, di Arcangelo Corelli. Adagio, allegro, largo, allegro. Chiara Banchini e Stephanie Pfister, violini. Ensemble 415, diretto da Chiara Banchini.

Di Francesco Geminiani avete ascoltato Concerto Grosso numero 1 in Re maggiore per due violini, viola, violoncello, orchestra d'archi e basso continuo. Elaborazione della sonata per violino e basso continuo, opera 5 numero 1, di Arcangelo Corelli. Chiara Banchini e Stephanie Pfister, violini. Ensemble 415, diretto da Chiara Banchini.

Igor Stravinsky, concerto in re per orchestra d'archi, dedicato all'Orchestra da Camera di Basilea e al suo direttore Paul Sacher. Vivace, arioso, andantino, rondò, allegro. Stuttgarter Kammerorchester diretta da Dennis Russell Davis.

0: di Igor Stravinsky avete ascoltato Concerto in Re per Orchestra d'Archi, dedicato all'Orchestra da Camera di Basilea e al suo direttore Paul Sacher, Stuttgarter Kammerorchester, diretta da Dennis Russell Davis.
1: Franz Schubert, Sei momenti musicali per pianoforte, opera 94, D780, numero 1 in Do maggiore, moderato, numero 2 in La bemolle maggiore, andantino, numero 3 in Fa minore, allegro moderato, numero 4 in Do diesis minore, moderato, numero 5 in Fa minore, allegro vivace, numero 6 in La bemolle maggiore, allegretto. Pianista Imogen Cooper.

Di Kurt Schwerzig avete ascoltato Adies a ti per Quartetto d'archi e bandoneon, opera 86. Quartetto Alban Berg, Günther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuschka, viola. Valentin Erben, violoncello. Con Per Arne Glorvigen, bandoneon. Registrato dal vivo a Vienna nel 2003.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Jean-Baptiste Lully. Le Divertissement Royal, seconda suite per orchestra. Violino Manfredo Kremer. Orchestra Les Concerts des Nations, diretta da Jordi Savall.

0: Di Jean-Baptiste Lully avete ascoltato Le Divertissement Royal, seconda suite per orchestra. Violino Manfredo Kremer, orchestra Les Concerts des Nations, diretta da Jordi Savall.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 4 in Si bemolle maggiore, opera 60. Adagio allegro vivace, adagio, allegro vivace, allegro ma non troppo. Die Hannover Band, diretta da Roy Goodman.

di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 in si bemolle maggiore, opera 60, di Hannover Band, diretta da Roy Goodman. Joaquin Turina, quartetto per archi, opera 4, della chitarra. Prelude andantino, allegro moderato, sorzico, assez vif, ma dans un sentiment tranquille, andante quasi lento, finale allegro moderato. Quartetto sine nomine. Patrick Genet e François Gautreau, violini. Nicolas Pache, viola. Marc Yerman, violoncello.

di Joaquín Turina abbiamo ascoltato Quartetto per archi, opera 4, della chitarra. Quartetto sine nomine, Patrick Genet e François Gautreau, violini, Nicolas Pache, viola, Marc Hierman, violoncello.

0: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
1: C'è stato un tempo non breve che tutto il paese cantava e ballava. Si sentiva cantare di festa e feriale dalle finestre delle case, dalle impalcature dei cantieri, dai finestrati delle officine, dalle botteghe dei fornai, dai laboratori delle pantalonaie, da chi passava per la strada in bicicletta, e si ballava ovunque. Si ballava nelle sezioni di partito e nei saloni parrocchiali, nelle piazze e nelle case, nelle aie dei cascinali, nel tinello per i compleanni, nelle cantine per i festini adolescenziali, persino nei cinema, la domenica pomeriggio, con le poltroncine accatastate lungo le pareti e naturalmente nei dancing e nelle balere, nelle piste al chiuso e nelle rotonde all'aperto. Le 6:02:20 di martedì 2 giugno 2026, siete di nuovo all'ascolto della diretta di Radio Terrai, e di qui comincia Federico Bizzaccaro in regia alle scelte musicali, Fabrizio Paccione che cura la messa in onda della console, Attilio Scrappellini che vi sta parlando al microfono. Vi augurano buongiorno e soprattutto buona festa della Repubblica, buon 80° anniversario, 80° compleanno della nostra Repubblica. Radio 3 è impegnata a celebrare questa festività con approfondimenti e speciali che culminano oggi ma non si concludono oggi. In particolare oggi il compleanno della Repubblica verrà raccontato dalla trasmissione Tutta la città ne parla e da uno speciale dal titolo La Repubblica siamo noi, condotto da Pietro del Soldà, dalle 19, all'interno del quale sarà trasmesso in contemporanea con Rai 1 il confronto tra il presidente Sergio Mattarella e i giovani under 35. La sera di Radio 3 si concluderà con il tradizionale concerto del Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale con l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma diretta da Michele Mariotti, e le parole da cui abbiamo preso inizio, che con il loro elogio del ballo ben si adattano a una festività anche civile. Un tempo in Francia, ad esempio, il 14 luglio era festeggiato ballando nelle piazze, vengono da un singolare quanto bel libro di Maurizio Maggiani, singolare perché in esso lo scrittore del Coraggio del Pettirosso, Il Viaggiatore Notturno, molti altri libri, nonché anche di un'opera che si intitola I Figli della Repubblica, un'invettiva, unisce immagini e testi in un corpo a corpo tra le fotografie che ha scattato nel corso di una vita e le parole di oggi che risospingono le immagini. Nel presente, Almanacco dei viventi, questo è il titolo, pubblicato da Feltrinelli, è una collezione di straordinari dettagli del vivere, dove si succedono sguardi, paesaggi, opere dell'uomo e della natura, miti arcaici, popolari e contemporanei. Ogni scatto chiama una storia, anche minima, una storia personale che si riverbera in una più grande. Le poche righe scritte per accompagnare le immagini diventano così racconti in cui il passato e il presente si illuminano a vicenda. Di queste immagini e di queste parole ne abbiamo scelte alcune. Maggiani dunque mette le immagini e le parole, noi ci mettiamo la musica, ma oggi la scaletta di Federico Bizzaccaro comincia con un omaggio alla Repubblica, sonatina canonica da Paganini, terzo e quarto movimento, andante sostenuto e alla marcia moderato di Luigi Dalla Piccola. L'ascoltiamo da Roberto Prosseda al pianoforte.

Andante sostenuto e alla marcia moderato, terzo e quarto movimento dalla sonatina canonica da Paganini di Luigi Dalla Piccola, l'abbiamo ascoltato da Roberto Prosseda al pianoforte. La sonatina canonica, scrive Federico Vizzaccaro nella sua nota, fu eseguita per la prima volta nel marzo del 1946. È un ciclo per pianoforte basato su trascrizioni di capricci di Paganini, che viene considerato però non come il modello del compositore virtuoso, ma come un indagatore dell'universo timbrico del suo strumento. È un esempio chiave del neoclassicismo postbellico italiano, in equilibrio tra tradizione e sperimentazione. Anche per Dalla Piccola la nascita della Repubblica Italiana fu vissuta come un momento di forte significato morale e civile. In quegli anni la sua produzione riflette un crescente interesse per il tema della libertà e della dignità umane, in cui la riflessione sull'oppressione e sulla liberazione diventa centrale, soprattutto nelle opere successive come Il Prigioniero. Noi invece partiamo da una fotografia in bianco e nero, una fotografia di strada, di quelle che risalgono ai tempi in cui la storia, come cantava Giorgio Gaber, passava per le strade. Un corteo di giovani studenti che avanza lungo una carreggiata vuota, sovrastata dagli alberi, forse in una città di provincia. Trascinano uno striscione in cui si riesce a leggere soltanto la parola Veneto. C'è un ragazzo che si slancia in avanti e nel contempo si volta indietro per incitare i compagni, e a un passo da lui una ragazza che corre tenendo con una mano la cinghia della borsa che porta a tracolla e con l'altra un lembo dello striscione. Ma per essere esatti, ed è il dettaglio saliente di questo scatto così nascosto dal non essere quasi percepibile, la ragazza con la gonna bianca non sta correndo, come scrive Maurizio Maggiani commentando la stessa immagine che da lui realizzata non si sa quando e non si sa dove, che oggi campeggia in una pagina di Almanacco dei Viventi, un libro pubblicato da Feltrinelli, dove a ogni foto tra quelle che compongono lo sterminato archivio dello scrittore corrisponde una storia. Per essere esatti, la ragazza è completamente sollevata da terra, sta volando, e volare non è facile, non è dato a tutti. Il giovane che la precede di un passo, infatti, lui non vola, si limita a correre, forte quanto sembra essere ed entusiasta, scrive Maggiani, la sua corsa non può competere con la competenza.

montagna volante. Dovrà provare ad alzarsi da terra. Lo farà, non so se oggi c'è troppa bellezza in gioco per non provarci. Ecco, chissà che il volo non sia una prerogativa femminile, e se lo scrittore ligure non allude in queste poche righe all'infausto destino dei movimenti degli anni 70, dove a staccare l'ombra da terra, per usare una famosa metafora che ha anche un titolo di Daniele Del Giudice, alla fine è stato soprattutto, se non soltanto, il pensiero delle donne, che aveva preso molto sul serio la famosa indicazione poetica tratta da un verso di Rimbaud di cambiare la vita. Di certo, a volare, in uno dei romanzi che vennero scoperti, letti ed amati proprio in quegli anni, il maestro e Margherita di Bulgakov, era soltanto lei, la donna dal nome Ghetiano, Margherita, che si alzava in una traversata stregonesca sul cielo di Mosca. E diversi anni dopo l'istantanea della ragazza volante di Maggiani, non si può non tornare su un'altra fotografia scattata da Mario Boccia a Sarajevo, dove si vede ancora una ragazza con i piedi sollevati da terra, non per gettarsi in avanti però, bensì per sfuggire alle pallottole degli sniper appostati sulle colline che facevano il tiro a segno sulla folla. Accostati alle foto, ma senza turbare la loro icasticità, le microstorie di Maggiani hanno il potere di moltiplicare il dettaglio. Essere attenti per poter essere più tardi giusti, recita la frase di Simone Weil messa in esergo al libro, come se da una scintilla si potesse dedurre un incendio. Dopo i primi passi nello scritto intitolato La gioventù, e si capisce bene che l'autore di Vi ho già tutti sognato una volta non sta pensando soltanto alla propria gioventù, tutto diventa volo, anche la scrittura vola la gioventù, ridendo della sua bellezza, serrando il pugno, arieggiando le bandiere, cantando vecchie canzoni, sbagliando le parole, colma di dolcezza e di furore. Vola, è quasi la cadenza di una ballata, scandita con quel tono di oralità linguisticamente molto ricco, intriso di idioletti, di neologismi, di volute sprezzature dialettali, tipico di una prosa che ha la capacità di richiamare il passato nel presente e viceversa, anche quando del presente saggia soprattutto i vuoti, le macerie, le assenze. E vale anche per lo scritto da cui abbiamo preso spunto oggi per iniziare la trasmissione, in cui Maggiani intona il C'era una volta di un'Italia che ballava, che cantava e che ballava, e la foto che gli corrisponde fluttua in un fuori fuoco senza tempo. Sono due ragazzi che ballano probabilmente in un dancing. C'è stato un tempo non breve, scrive appunto Maggiani, che tutto il paese cantava e ballava, si sentiva cantare di festa e feriale dalle finestre delle case, dalle impalcature dei cantieri, dai finestrali delle officine, e si ballava ovunque, si ballava nelle sezioni di partito e nei saloni parrocchiali, nelle piazze e nelle case, via dicendo. Si sente il morso della nostalgia, certo, il rimpianto della perdita per un canto perduto, per un canto e un ballo perduti, che erano quelli di un paese che prosperava nelle attese. E di colpo ci si ritrova a pensare che questa innocenza musicale sembra non aver lasciato traccia nei corpi delle persone, ma è presente ormai solo nei dispositivi che quei corpi li sostituiscono. A ballare insieme restano, proprio come scrive Maggiani, restano davvero soltanto i vecchi nelle RSA e i disperati nei Deor delle pensioni marine. Solo che l'almanacco di Maggiani non è un semplice registro di sparizioni da età delle lucciole, da pasoliniana età delle lucciole. Per lui la memoria stessa è vivente e trova sempre un modo per coniugarsi al presente. Ogni cosa che non sia abbandonata al macero della smemoratezza, scrive nell'introduzione, rimane viva e ha in sé la forza di farsi contemporaneità. E così, quando ci si sorprende quasi vergognosamente a cantare senza ritegno per strada o ad accennare un passo di danza, l'anima esulta, e con lei quel che resta del popolo, delle attese. La verità è che quel che pensiamo del passare, del passato, è molto più complesso di un semplicistico scontro tra il vecchio che si ritrae e il nuovo che avanza.

There's No Is Dancing da Children's Corner, suite per orchestra di André Caplet, dall'originale per pianoforte di Claude Debussy, e l'abbiamo ascoltata dall'Orchestra Nationale de Lyon diretta da Yun Markle. E Claude Debussy, There's No Is Dancing dai Children's Corner, suite per orchestra di André Caplet, dall'originale per pianoforte, e l'orchestrazione autore musicista che fu molto amico di Debussy. Siamo nel celebre Angolo dei Bambini, dedicato alla figlia del compositore Claude Emma, detta Chouchou, e in questo movimento il variare continuo del ritmo su note alternate in controtempo, scrive Federico Vizzaccaro, suggerisce l'idea appunto della danza dei fiocchi di neve che cadono volteggiando. E la neve è presente proprio nei repertori immaginifici e sentimentali raccolti da Maurizio Maggiani in Almanacco dei Viventi, pubblicato da Feltrinelli. C'è una bellissima fotografia in cui sono alcuni fiori oramai diciamo quasi vinti dal freddo, che spuntano da un paesaggio innevato che dal bianco sfuma nel blu, e i volti, anzi le facce, i paesaggi, cioè l'in tempesta, le pievi di paese e i loro vecchi credenti, le opere dei contadini che sanno sempre quello che fanno ma non lo vedono, dice Maggiani, perché non possono librarsi con un drone sui disegni che incidono sulla terra, la natività osservata però attraverso un vitello, gli specchi guardati attraverso i frammenti che un tempo si attaccavano ai muri per radersi, ogni luogo su cui si sofferma lo sguardo fotografico di Maggiani, dal più scontato al più nascosto, diventa una finestra aperta sull'incredibile resistenza del vivente rispetto alle immagini, alle olografie, come le definisce lo scrittore ligure, che vorrebbero svuotarlo e sintetizzarlo. L'algida pressione del digitale e dell'intelligenza artificiale traspare da diverse pagine del libro. Una serpe che striscia tra i sassi basta a insinuare il sospetto che c'è ancora una dimensione, se non segreta, parallela, in cui il pianeta non è ancora defunto, la vita non è del tutto risolta in spoglie sintetiche, e c'è uno sguardo che ancora può coglierne il respiro, distinguerne i fremiti. Per accedere a questa dimensione, si legge nel capitolo intitolato La serpe dell'Almanacco dei Viventi, non occorrono tecnologie particolarmente sofisticate, ma una diversa taratura dello sguardo, un fine control ad alta risoluzione, tarato per i dettagli. I dettagli non sono il punto forte delle olografie. Serve una particolare predisposizione dello sguardo, dunque dell'animo. La si ottiene con una drastica e un filo dolorosa lavanda cerebrale. Ecco tutto ciò che è essenziale per ottenere un buon risultato: ripulirsi lo sguardo e torni a vedere, ascoltare, toccare e te ne meravigli. Eppure è solo vita, straordinari dettagli del vivere. Sì, c'è vita su questo pianeta e dappertutto odore di questa vita, tracce, orme e vestigia, cioè amore per questa vita e sollievo nel toccarla e vedere che ancora ce n'è e non finisce mai di bastare. Insomma, come dice un celebre aforisma del poeta americano Ezra Pound, il verbo è guardare, non passare oltre.

Das Wiedersehen, il ritorno vivacissimamente, terzo movimento della sonata per pianoforte 26, opera 81A di Ludwig van Beethoven, l'abbiamo ascoltata da Daniel Barenboim al pianoforte. Questa sonata fu composta durante l'occupazione di Vienna da parte delle truppe francesi il 4 maggio del 1809. La corte viennese lasciò la capitale e Beethoven annotò la data insieme con i primi abbozzi della sonata, che venne completata poi nei mesi seguenti. Il 4 febbraio del 1810 il compositore scriveva al suo editore indicando i titoli da apporsi sopra ciascuno dei movimenti, cioè partenza, assenza e il ritorno.

0: Con moto moderato, terzo movimento dalla Sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90, detta italiana di Felix Mendelssohn, London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado. Il progetto di questa sinfonia si consolidò durante i lunghi vagabondaggi in Italia e poi nei due anni successivi, scrive Federico Vizzaccaro nella sua nota, anche se la partitura venne ultimata soltanto grazie alla commissione della Società Filarmonica di Londra nel 1832 e a Londra venne eseguita l'anno seguente. Durante il soggiorno a Roma, Mendelssohn rimase affascinato dalla luce, dai colori e dai paesaggi della campagna romana che contribuirono a ispirare il carattere della sinfonia, proprio una danza campestre, infatti rimanda il suo terzo movimento, e la campagna è estremamente presente, la campagna è ciò che resta della campagna nel libro di cui abbiamo parlato, cioè Almanacco dei viventi di Maurizio Maggiani, pubblicato da Feltrinelli, ed è presente anche la musica, però sotto forma, in forma umana, sotto le spoglie di una ragazza che quasi non vista, indistinguibile in uno scenario quasi monumentale, suona l'organo e scrive Maggiani, si vede appena lassù sulla sinistra, le si notano solo la testa e il busto che si fanno largo nel groviglio barocco. È una ragazza, la ragazza che sta suonando un organo possente, uno dei più grandi d'Europa. Le canne, alcune smisurate, sono sparse per tutta la cattedrale. Il suono è magnifico, vibrante e potente. Sta eseguendo un corale di Bach. Non vedo le sue mani, minute mani di minuta ragazza, ma so che stanno navigando con estrema perizia su quattro ordini di tastiere. Non vedo i suoi piedi che, occhiuti, stanno pigiando una pedaliera senza fine. Non vedo neppure gli occhi. Non so se stiano seguendo lo spartito o se siano invece socchiusi. Le basta il suo sguardo interiore. Alle 6:40 minuti e 34 secondi è il momento di passare la linea al GR, poi alla rassegna stampa internazionale di Radio 3 Mondo con Roberto Zichitella, e ci salutiamo restando nella, così dire, nella temperie della festa della Repubblica, dell'80° anniversario della nascita della nostra Repubblica, che oggi si festeggia. Vi abbiamo detto prima quale iniziative ha preso Radio 3, e ci salutiamo con una canzone di Francesco De Gregori, La storia siamo noi, dall'album Scacchi e Tarocchi del 1985. Il brano riflette sul ruolo delle persone comuni nella costruzione della storia, sottolineando che i grandi eventi nascono dalle azioni e dalle scelte collettive. Con il suo testo poetico e intenso, la canzone è diventata un simbolo di memoria, partecipazione e responsabilità civile, e vale forse la pena ricordarlo oggi che Francesco De Gregori è stato coinvolto, per le sue stesse parole, in una polemica sull'impegno e sul disimpegno degli artisti.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione,

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
2: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Ore 6:45.
4: Rai GR3.
5: Buongiorno e buon 2 giugno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Gli 80 anni della Repubblica, tutto pronto ai fori imperiali per la tradizionale parata, la presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche istituzionali. Prima l'omaggio alla tomba del milite ignoto. Ieri pomeriggio, nell'incontro con il corpo diplomatico, il capo dello Stato ha auspicato che la forza della legge prevalga sulla prepotenza delle armi.
6: La Repubblica italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona, sostenitrice convinta della cooperazione internazionale, principi che oggi vediamo gravemente aggrediti.
7: Sono stati pubblicati i primi 1000 video dei volti della Repubblica, iniziativa lanciata dal Quirinale che consente a personaggi noti, ma soprattutto a tante cittadine e cittadini di ogni età, di esprimere il proprio pensiero sul significato della Repubblica italiana.
8: Un mosaico di volti, voci, idee, 1000 modi diversi per comunicare qual è il significato, il legame che unisce ciascuno di noi alla Repubblica italiana che, come dice Geppi Cucciari,
9: Repubblica deriva dal latino, res publica, cosa di tutti, che peraltro è il contrario di cosa nostra. Già questo dovrebbe farci riflettere.
8: O ancora, Checco Zalone.
10: Per me la Repubblica è libertà e quando si è liberi ci si sente re.
8: La Repubblica come bene collettivo, per Matteo Berrettini.
11: È unione. Voglia di lavorare insieme come una squadra per la nostra nazione e per un bene superiore.
8: Non meno incisive le testimonianze dei bambini.
12: Per me la Repubblica è una grande orchestra dove ogni cittadino ha uno strumento e tutti insieme creano l'armonia del paese.
13: Per me la Repubblica italiana rappresenta un mondo magico pieno di cultura, tradizioni e di una lingua bellissima che adoro imparare.
8: Eleonora Belviso, GR3.
5: La guerra in Medio Oriente, dopo l'escalation di attacchi israeliani in Libano, l'Iran ha minacciato di sospendere i negoziati di pace. Donald Trump ha telefonato a Netanyahu per convincerlo a rispettare la tregua, ma le violazioni non sono mancate anche stanotte.
14: Nel tentativo di sbloccare lo stallo con l'Iran, Trump riferisce di aver avuto un colloquio molto produttivo con Netanyahu. Risultato, non ci sono più truppe israeliane dirette verso Beirut. Al tempo stesso fa sapere di aver parlato con Hezbollah attraverso alcuni intermediari, ottenendo la garanzia che anche i loro attacchi cesseranno. In serata, un deputato proprio di Hezbollah afferma: «Sosteniamo una tregua e il ritiro delle truppe israeliane da tutto il territorio libanese». Dopo l'annuncio di Netanyahu di un attacco anche a Beirut, Teheran si era detta pronta a far saltare i colloqui, interrompendo i canali di comunicazione con gli Stati Uniti e anche a colpire Israele se avesse attaccato la capitale del Libano, minacciando infine di sigillare Hormuz e Bab el-Mandeb, stretto cruciale per il traffico navale del Mar Rosso. Uno scenario da incubo per Trump, che ha subito chiamato Netanyahu mettendo il veto ai suoi piani in Libano. Il premier israeliano Netanyahu vuole tenersi le mani libere e si affretta a dichiarare: la nostra posizione è immutata. Ho ribadito a Trump: se Hezbollah non smetterà di attaccare le nostre città, Israele colpirà obiettivi a Beirut e in ogni caso continuerà le operazioni militari nel Libano meridionale. Parole che arrivano anche in risposta a pressioni interne. Marco Barbonaglia, GR3.
7: In Ucraina, massicci raid russi sui principali centri abitati del paese. A Dnipro si segnalano 5 morti e 25 feriti, mentre nella capitale Kiev il bilancio provvisorio è di 4 morti e una cinquantina di feriti.
5: Forte scossa di terremoto questa notte al largo della costa tirrenica calabrese, di fronte a Cosenza. Il sisma di magnitudo 6,2 è stato avvertito in tutto il meridione. L'ipocentro è stato localizzato a oltre 250 km di profondità e ciò ha attenuato gli effetti in superficie. Non risultano infatti danni a persone e cose.
7: Restiamo in provincia di Cosenza, dove i corpi carbonizzati di 4 migranti sono stati scoperti all'interno di una vettura data alle fiamme. Gli investigatori non hanno dubbi, sono stati uccisi.
3: Quando i vigili del fuoco raggiungono, dopo la segnalazione di un minivan in fiamme, una stazione di servizio lungo la strada statale 106 Ionica, nei pressi di Amendolara, scoprono all'interno della vettura i corpi carbonizzati di 4 persone. Viene accertato che si tratta di migranti di origini pakistane che in zona lavorano come braccianti. Chi indaga analizza le immagini delle videocamere di sorveglianza del distributore e dà un indirizzo preciso alle indagini. Non è un incidente, spiega il questore di Cosenza, Antonio Borelli.
4: Si tratta di un fatto sicuramente omicidiario. Sta lavorando la squadra mobile insieme alla polizia stradale su una serie di ipotesi.
3: I 4 uccisi, la macchina data alle fiamme con i corpi all'interno. Secondo quanto trapela, i filmati mostrerebbero alcune persone allontanarsi poco prima dello scoppio dell'incendio. Ora è caccia all'uomo e al perché. Sul tavolo delle ipotesi non tanto l'andrangheta quanto i contrasti tra gruppi di migranti già registrati in zona nel recente passato. Bruno Sokolovic, GR3.
5: Chiusura una notizia di tennis: sono diventati 3 gli italiani approdati ai quarti di finale del torneo parigino del Roland Garros. Non era mai accaduto in passato. A Cobolli e Berrettini si è aggiunto Matteo Arnaldi, che la notte scorsa, al termine di una maratona di 5 ore e mezza, ha superato lo statunitense Tiafoe. Nel prossimo turno, derby azzurro fra Arnaldi e Berrettini. Ora Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
15: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
17: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
16: Prevedo che a comprarli provvedo.
17: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
19: Albatross Press Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
18: In prima visione.
20: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
18: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini, un film di Giulio Base, Albatros, venerdì 21:20, Rai 3.
21: Onda Verde, viaggiare informati.
22: Buongiorno e buon 2 giugno da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 6.52, queste le principali notizie di traffico. La maggiore criticità al momento sulla 1 tra Valmontone, il bivio per la 24, Roma, Teramo, siamo nel Lazio in direzione di Firenze, è stata disposta la chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 568 e 400 in cui è rimasta coinvolta un'auto che si è ribaltata. Inoltre sulla diramazione di Roma Sud è chiuso il bivio con la 1 per chi proviene dal grande raccordo anulare ed è diretto a Firenze. Chi è diretto a Firenze deve uscire a Valmontone, dove si è formato un chilometro di coda, e rientrare a Roma Est sulla 24 dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina. Un incidente si registra anche in Liguria, in A10 Genova Ventimiglia, all'altezza dell'allacciamento alla 10 in direzione di Genova. Sta piovendo inoltre al momento in diverse aree del nord Italia, in particolare tra il lago di Como e il Ticino. Prudenza quindi alla guida. Prudenza alla guida anche in A14 tratto Pescara Bari in Puglia tra Molfetta e Bitonto, perché la visibilità è limitata per la presenza di fumo a causa di un incendio. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
21: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio Tremondo del 2 giugno 2026. Buona festa della Repubblica, l'80° compleanno della nostra Repubblica. Chi ci ascolta in diretta alla radio, chi ci ascolta in podcast su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme, vi ricordo che questo è un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Costanza Spocci in redazione, Filippo Travaglio in regia, Fabrizio Paccione alla parte tecnica. Cominciamo con le notizie che sono arrivate nella notte, questa mattina all'alba, dall'Ucraina: un massiccio attacco russo contro diverse città dell'Ucraina. La notizia è in evidenza stamattina ovviamente sul sito del Kyiv Independent, il quotidiano ucraino, ma ad esempio anche sulla stampa tedesca, sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, su Le Monde e anche sulla BBC, dove troviamo, mi pare, il punto più aggiornato su questo attacco. Almeno 9 persone sono state uccise, decine ferite in seguito a questo massiccio attacco notturno lanciato dalla Russia contro diverse città dell'Ucraina. 5 persone sono morte a Dnipro e 25 sono rimaste ferite in seguito agli attacchi avvenuti nelle prime ore di martedì. Altre 4 persone sono morte, almeno 51 sono rimaste ferite, di cui 35 ricoverate in ospedale. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato che 2 grattacieli residenziali sono stati colpiti in città e che si teme che ci siano persone intrappolate sotto le macerie. Ecco, la scorsa settimana, ricorda BBC, Mosca aveva avvertito che avrebbe lanciato attacchi sistematici contro l'Ucraina in risposta all'attacco con droni avvenuto il mese scorso contro un dormitorio nella regione di Luhansk in Ucraina, controllata dalla Russia, che aveva causato la morte di 21 persone. Il sindaco di Kiev ha esortato la popolazione a rimanere nei rifugi, mentre il capo dell'amministrazione militare cittadina, Timur Kachenko, ha dichiarato: il nemico sta colpendo con missili balistici. C'è un'allerta antiaerea in gran parte dell'Ucraina e dal centro di Kiev si potevano vedere dense colonne di fumo. Intanto in Russia il centro di risposta all'emergenza del territorio di Krasnodar ha segnalato un incendio presso la raffineria di petrolio Ilskij a seguito di un attacco di droni, questa volta lanciato dall'Ucraina. Secondo i servizi di emergenza non ci sono registrate vittime e anche un impianto industriale è stato attaccato a Zaporizhzhia, dove, ricordo, c'è una centrale nucleare. Prima che arrivassero queste notizie stamattina all'alba su questo attacco russo contro la città dell'Ucraina, la France Presse e il Figaro avevano messo in rete un articolo che dava conto di un'analisi dell'agenzia France Presse su dati forniti dall'aeronautica militare ucraina. Ebbene, a maggio la Russia aveva lanciato contro l'Ucraina un numero record di droni a lungo raggio, mentre Kiev intensifica gli appelli agli alleati affinché rafforzino le sue difese antiaeree. La Russia ha lanciato 8.150 droni a lungo raggio contro l'Ucraina nel mese di maggio, il 24% in più rispetto ad aprile, secondo una raccolta di questi dati pubblicata quotidianamente. Anche il numero di missili russi è tra i più elevati dall'inizio del conflitto, 211 nel mese di maggio, tra cui un missile balistico a raggio intermedio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari, utilizzato per la terza volta dall'inizio dell'invasione russa nel 2022. E questo numero record di attacchi, sottolinea la France Presse, è stato registrato nonostante una tregua di 3 giorni a partire dal 9 maggio, che aveva fatto sperare brevemente in una ripresa del processo negoziale per porre fine alla guerra. Invece, come sappiamo, questi negoziati sono a un punto morto. La guerra in Medio Oriente, che ha visto gli alleati degli Stati Uniti impiegare ingenti quantità di munizioni per la difesa antiaerea al fine di proteggere alcuni siti nel Golfo, ha aggravato la carenza con cui l'Ucraina deve fare i conti dall'inizio dell'invasione russa. E Donald Trump, ricorda France Presse, aveva iniziato il suo secondo mandato presidenziale lo scorso anno promettendo di porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina nel giro di pochi giorni, ma i negoziati, appunto, come dicevamo, sono in fase di stallo. Intanto i funzionari ucraini hanno ripetutamente avvertito che le scorte di munizioni per i sistemi antimissili sono insufficienti. A fine maggio il presidente ucraino Zelensky ha chiesto al suo omologo americano di fornire all'Ucraina un maggior numero di missili per i sistemi di difesa aerea Patriot, mentre Mosca minaccia di continuare a intensificare i suoi attacchi, e lo sta facendo, come abbiamo visto con le notizie della notte. A proposito di scorte di droni, segnalo dal Washington Post un articolo con questo titolo: alla ricerca di un arsenale di droni da combattimento del valore di 54 miliardi di dollari, il Pentagono si rivolge a ex hobbisti. Titolo che incuriosisce, infatti leggiamo che le guerre in Ucraina e in Iran hanno messo in luce l'importanza dei droni. Gli Stati Uniti hanno indetto un bando per la produzione di quelle che sono in sostanza delle bombe volanti a basso costo, ne hanno bisogno di almeno 300.000. L'amministrazione Trump si sta rivolgendo a un'azienda che utilizza i droni per analizzare il manto erboso dei campi da golf, un'altra collegata a una società che organizza spettacoli di luce aerei, e una fondata da un 23enne ex
1: Es ist 7 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten
2: mit Miriam Dommerson. Staatspräsident Mattarella mahnt am Tag der Republik zum Frieden. Das Krankenhaus Bozen ist Referenzzentrum für eventuelle Ebola-Fälle. Das Wetter zunehmend regnerisch und kühler bei 19 bis 26 Grad. Staatspräsident Sergio Mattarella verurteilt die zunehmende Invasion Israels im Libanon. Beim traditionellen Empfang der Botschafter anlässlich des 2. Juni bezeichnete er den Libanon als befreundetes Land. Italien hat dort im Rahmen einer UN-Friedensmission etwa 1.200 Soldaten stationiert. Sie müssten seit Monaten machtlos zusehen, wie der Krieg die Zivilbevölkerung brutal und ungerechtfertigt trifft, so das Staatsoberhaupt. Mattarella sieht die demokratische Weltordnung in Krise. Am 2. Juni vor 80 Jahren habe sich Italien für die Demokratie entschieden. Heute vor 80 Jahren besiegelte das italienische Volk in einem Referendum die Abschaffung der Monarchie. Erstmals durften auch Frauen mitbestimmen. Für den Historiker Hannes Obermeier war dieses Ereignis ein Weckruf der Demokratie. Die Wahlbeteiligung war enorm. Die Vertreter des Königshauses Savoyen wurden nach dem Entschied ins Exil geschickt. An dieses Ereignis erinnert der heutige Tag der Republik. In Südtirol hingegen war der Tag lange umstritten. Weil das Schicksal des Landes noch nicht entschieden war, stimmten die Südtiroler nicht mit. Die Europäische Union macht den Weg frei für Rückkehrzentren in Drittstaaten. Auch die Asylregeln sollen verschärft werden, um mehr Abschiebungen zu ermöglichen. Das sieht eine Einigung von Vertretern des Europaparlaments und der Mitgliedsländer vor. Das Parlament und die EU-Staaten müssen dem Kompromiss nur noch final zustimmen, damit die neuen Abschieberegeln in Kraft treten können. Nach der Ausbreitung des Ebola-Virus im Kongo und in Uganda hat die WHO eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ausgerufen. Für mögliche Ebola-Verdachtsfälle sind auch in Trentino, Südtirol, klare Zuständigkeiten festgelegt worden. Für Südtirol ist der Dienst für Infektions- und Tropenkrankheiten am Zentralkrankenhaus Bozen zuständig. Mit dieser frühzeitigen Festlegung soll sichergestellt werden, dass Verdachtsfälle rasch erkannt, abgeklärt und nach einheitlichen Protokollen behandelt werden. Der Bürgermeister von Brenner, Martin Alber, sieht seine Gemeinde als große Verliererin der jüngsten Protestaktion gegen den Transitverkehr. Da am Samstagnachmittag ohnehin ein Lkw-Fahrverbot galt, habe der Protest nicht den Warenverkehr getroffen, sondern an einem der umsatzstärksten Einkaufstage nach Pfingsten dem lokalen Handel und der Gastronomie geschadet. Die Aktion habe ihr Ziel verfehlt und sei auf dem Rücken der Gemeinde ausgetragen worden, kritisiert Alber. Unter großem Zuschauerandrang ist die Biennale Gardena eröffnet worden. Sie wurde zum ersten Mal von dem Schweizer Kurator Samuel Leuenberger gestaltet. Er lud 28 lokale und internationale Künstler und Künstlerinnen ein, um zum Thema Future Paradise Garden, also der Garten des zukünftigen Paradieses, ihre Kunst zu entwickeln. Dabei entstand eine multimediale Kunstschau, die das emotionale und poetische Potenzial von Gärten auslotet. Das Wetter. Die Wolken überwiegen heute und im Tagesverlauf entstehen teils kräftige Regenschauer und Gewitter, die sich bis in die Nacht hineinziehen. Dazwischen gibt es aber auch längere trockene Phasen. Die Temperaturen gehen zurück und reichen von 19 Grad in Toblach bis 26 Grad in Bozen. Morgen Mittwoch gehen die Regenschauer zu Ende und mit Nordföhn wird es zeitweise sonnig. Am Donnerstag ist es wechselnd bewölkt, am Abend und in der Nacht auf Freitag muss man wieder mit Regenschauern rechnen. Von Rhein Südtirol hörten Sie Nachrichten, Redaktion Ute Niederfrieninger.
1: Rhein Südtirol, Musik zum Feiertag.

serie, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia.

0: via, via.
1: Tieni via con me. Entro in questo mare buio, pieno di uomini. Via, via. Entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro. Fuori piove un mondo freddo.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: A le mesa los dos domis de a le l'ora del notiziar Ladinia in comertos 2 de giugno, festa de la Repubblica. Bun domis de aus Dutschkanz, che ascutais se una buona edizione de casta che ardora d'informazions attualite e approfondimanch. I dun attirano audlada ai titui. In occasion de la festa nazionale da in cure corda al president Mattarella, cal ne venia ma festegen anniversar storic, mung moment de gran importanza por renove l'impain de la collettività. I dun spono de là dal referendum storic dal punto di vista local e baiun ince d'economia e ticiar un più avvisa al marci attuali quartier se alla rat di giugno. De cash e de datter se trattera anche del dagni de la comunanza ladina e de la qualità de vita di picci paesi da munt nun vara spatira dol notiziar. De aspecche a tocca al social, la cultura, l'istruzione e l'identità ladina, ladina se trattera de boriada con Cinzia Pistoia e Mirella Florian, assessoria del comune de Saint-Jean, dal di te pre- Chapuc, Kinas, Menuch. Mognun all'attualità del day, mettun manche che annunzieti titui con la festa nazionale. La Italia festeggia in quel 80° anniversario dall'istituzione della Repubblica. Pro il referendum storico del 1946 sa la maggioranza pronunzie por la Repubblica e nia por la monarchia. Grana è stata in lauta l'affluenza con un rode decisivo in cedlesar scalitti por il premiade. Roman Clara ne dice de più.
2: Alle stena decision ca conseguenzas cin al deda in que cara del 2 de giugno del 1946, do la perioda della dittatura fascista e la seconda guerra mondiale. Alla lita a por il premiade tut per a livello nazionale in celasaras, che e alla do di storics stadas decisivas por la devante della Repubblica sung la monarchia, por 2 milions de us. 12,7 milioni di italiani li te per la Repubblica de per po che 10,7 milioni di italiani a de jesu us por la monarchia. Interessante in cel fat che le regioni dal Lazio e dall'Abruzzo je perd, il de plus litadus ca de je se usc pour la monarchia, de per poche dalla Umbria se perd ad avanie la Repubblica. Jusalite ed anda 80 anni ben il 89% delle persone scoldarte de l'ita. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda in che trattan la festa ufficiale a Roma, che in che ne ven il niam a festeggiare un anniversario storico, un momento di gran importanza per rinnovare l'impegno della collettività, per sconare i tuoi valori che sono alla base della Costituzione, in sua Mattarella. La Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha detto che 80 anni di Repubblica, odio 80 anni di libertà e di partecipazione, che ne fece sentire capaci di chi ha contribuito a mettere le fondamenta per la comunità dell'Italia, in sua Meloni. Ma per Meloni è la data da incontro in occasione per se ricordare le responsabilità di venire di noi per rinforzare il patrimonio di Pordè. Ince la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha ricordato in occasione dell'anniversario che la Repubblica Italiana ha da idea della sua nascita in ant alla Costituzione del Progetto Europeo di Pace, Democrazia e Solidarietà.
1: Esenti, dunce, monodlada al referendum storico il 2 de giugno dal punto d'udida local.
2: Un fatto interessante è che gran parte di sui tirolesi non ha potuto l'itidanda 80 anni per il referendum costituzionale. Ma i cittadini liberi e dell'Unterland ha potuto giusseus, de che il raion fa parte della provincia di Trent. Il storico Hannes Obermeier ricorda che in laota la SVP ha fatto l'appello d'anegionialità per questioni del d'arte di popoli. Obermeier indirà la convinzione che al deda in che sal formare una gran coscienza del suo Tirol per l'importanza di cagde per la democrazia italiana. L'idea è il nudante ratter di chi comuns ladins, di comuns di Cianacai, Vic e Moena, con passa 93-94% di cittadini per la Repubblica. A Cortina al 53% l'idea in laota per la Repubblica, ciò che incia fodom con il 52% delle sus per la Repubblica. Davanti alla monarchia del comune di Col, combine il 63%. Tavalbadia e Gardana, nel nia nullite.
1: In una d'altra novella d'attualità, la sezione delle malattie infettive dell'ospedale Santa Chiara de Trent e il riferimento portini sotto controllo le persone che vengono verso dal Congo o dall'Uganda. Questo dice che dai loro sparpagnaio il 2 ore la fora all'Ebola. Cecilia Mazzelle e Mara Miribunas reporta.
3: Il Ministero della Sanità ha dato fuori un'ordinanza ai 29 del mese di me passato con la misura per tenere sotto controllo sanitario la malattia del virus Ebola. Se tratta de misure per garantire un monitoraggio preventivo al do del principio di gran precauzione e prudenza. L'Ebola la idò a se slarir fora del Congo e dell'Uganda, lo che l'ha già fatto, già cotenc, morce. Dell'ordinanza ven scritto fora che vini regione e provincia autonoma ad a stabilire la struttura della malattia infettiva che sarà il centro del supporto specialistico, lo che i sentadins che ven dalla Repubblica Democratica del Congo o dall'Uganda con comunicare ence con una mail che irò a sostenere nazionale. La comunicazione la convenir fatta te la fer de 24 terrores. L'azienda sanitaria universitaria de Trento stabilì che sarà la sezione delle malattie infettive dell'ospedale Santa Chiara e il centro di riferimento per le persone che vengono da chi paesi africani. La struttura darà informazioni e gestirà la situazione.
4: Doc il virus d'Ebola si deslari fora del Congo e l'Uganda all'Organizzazione Mondiale della Sanità annuncia un'emergenza sanitaria a livello internazionale. In il Sud Tirol è il più stabile persone competente per casi sospetti. Per il Sud Tirol è il servizio per malattie infettive e tropicali dell'Ospedale Provinciale di Balzan. Al desnia sicure che casi sospetti vanno a tira riconosciuti, clarissi e trattati a un protocollo unitario. Il governo italiano ha fatto l'appello all'Unione Europea ad una coordinazione più stessa per il cerisura ai confini di casi tristi d'Ebola.
5: Alina tematica attuale da Aninkang, argomento che porta pro a discussione spro calcal mancia indere in ant soluzions, il marce di quartier stress. La gran domanda è prish scialdi alci a livello provinciale, danda dut le generazioni che vendo casa aspetta risposte, da manada e in prima di tutto la politica. Simon Moreau d'ora in reci.
6: Trop jauni kier in quartier, la situazione è nia saurida, il marciaie al doi desperci, fetter form. Der Plunas ist Thomas Oberauch, Markadant des Quartiers.
7: Wir haben sehr, sehr wenig Bauflächen. Das heißt, mit den Ausweisungen für neuen Flächen wird sehr, sehr, sehr gespart. Jetzt logisch, mit den ganzen Sparmaßnahmen, was da die Politik macht, kommt logisch sehr, sehr wenig Wohnraum auf den Markt. Und nachdem wenig Wohnraum auf den Markt kommt, ist dieser wenige Wohnraum sehr, sehr teuer.
6: Der Standard der Fabrik ist schon alt, eine Fabrik mit plötzlich das Klima a Natura, und auch radikal die Preise der Pandemie sind zu der Sang. Der Gerdeiner ist die Situation mehr der Outremanter.
7: Hier spricht man eigentlich nicht von Immobilienmarkt, hier spricht man sporadisch von ein paar Wohnungen, die auf den Markt kommen. Weil ich möchte jetzt einmal behaupten, dass wir in ganz Gröden vielleicht 10 Wohnungen am Markt haben, Neubauwohnungen überhaupt fast keine und dann gibt es ein paar Gebrauchtwohnungen. Und da möchte ich auch mal vielleicht mit dem Vorurteil aufräumen, diese Gebrauchtwohnungen werden nicht nur von sogenannten Italienern oder auswärtigen Großkunden gekauft, die kaufen auch einheimische Hoteliers oder der einheimische Bürger vom sogenannten Italiener wieder zurück.
6: Da perd la provincia vendel c'è la de Mudevelk.
7: Es geht um das sogenannte Leichtbauwohnen. Leichtbauwohnen heißt mir, werden müssen vielleicht ein bisschen auf die grüne Wiese gehen und dort versuchen, für die sogenannte einheimische Bevölkerung Wohnungen zu bauen, die dann in dieser Bevölkerung zugeführt werden mit den verschiedenen Auflagen und Charakteristiken. Und die sollten nicht über einen gewissen Quadratmeterpreis sein.
6: Ich habe eine gute Möglichkeit, dass ich komprevelte Valeda, audio und deutsche Cittadine der Gedeiner und Thomas Oberauch.
8: Da mei lang schilak sunt lor de cri belani braulieria binetzek am priesch kom pas leisten und die jong kom pas so de so rara ange vagungani i lia ban baria anga kul gefördert vom bauen kal ja schi l van pitatzek beranga kal ni just am bon priesch. Ich sehe die Wohnungen, aber wenn wir von Schali fitavieren, kann ich ein Problem haben. Ich kann nicht so sein, dass ich nicht so dass ich bei Jour oder Städte Leute wähle, dann kann ich Kulasse reste. Was ein Grund Kulasse reste, aber ich muss es belassen.
9: Es kostet eine gute Masse, die Leute kriegen auch am Mai. Weil es ein Wagen gibt. Auch die Kredeine oder sogar auch die Südtirol. Da mehr am Sass la Politica fe de plus prejudé jauni fe gefördert Wohnbau am auch Priesch.
7: Der Grüner selber muss in Politik appellieren, um das leichtbare Wohnen zu forcieren und ein paar Baugrundstücke der grünen Wiese zu bekommen. Und da müssen wir halt schauen, was das wirklich jenen zugeführt wird, die wirklich einen Bedarf haben.
6: Con la regola nuova, la sono lasciata profe, traduce già una fabbrica all'Isera. Anche i genitori hanno maggior lavoro.
7: Ja, das ist jetzt ein Politikum, zielführend vielleicht nicht stimmt, aber man schaut halt, dass der junge Mensch zum Wohnraum gelangt. Man kann nicht immer nur schauen, was das Elternhaus hat oder die Verwandten gehabt haben. Der junge Mensch steht ja selber auf eigene Füße und sollte auch versuchen, seinen Wohnraum zu bekommen.
6: I prezzi girano, si la mercadante quartiere forma su. Dantaldut, Jacques la domanda, crash for inant.
7: Wir haben immer kleinere Familien, wir haben sehr viele Single-Haushalte, wir haben sehr viele nur zwei Familienwohnungen und wir haben ein großes Thema mit dem Altwerden der Bevölkerung. Wir brauchen eigentlich sogenannte Altershäuser vor allem oder Strukturen fürs Älterwerden, die fehlen komplett. Deswegen müssen diese Personen in den Wohnungen jetzt verbleiben und die Nichte und der Neffe kriegt halt von der Oma und von Opa nicht mehr unbedingt die Wohnung, weil die Langlebigkeit eben sehr und ja gut ist, eingetroffen ist.
6: Adit Thomas Oberauch. La politica è da mandeda, de cri soluzions, a ciò che la famiglia già una sposta in an stetta sincesa.
5: Chi che renoveia la carta d'identità por ciafecara elettronica, posse scritte il register di Donadus de Organs, il suitirole il trucchere fodaia casta opzion por mal segurazzo mancianza d'informazione, ha dit il presidente della LIA Nirene Gustav Kofler, in che da domani ai colleghi de Rai Suitirol. Maramiri Bungnes dis de plus.
4: Pur tröc abitants la provincia de Balzang, la renovamant la carta d'identità il prim contatto diret con la tematica della donazione d'organs. Avisa pur cal il na sfida pur l'associazione provinciale di Amarai Runjungs Nirene. Tröc stan pur moge con la question se io donè organs zu a vita canca iedan portina. Cinai 2 d'agost, il de antar cal caleda renovè la carta d'identità ai cittadins l'Italia tamp dato la decisiun se approvaia o refodaia la donazion d'organs. La decisiun va importada it le register le straplantazions e poni mudada plü tert d'vini mumant. Il presidente dell'associazione, Gustav Kofler, dal consiglio da stabilire d'anfora con la tematica. Trocero ia daler gnirginia cala dot Kofler e plainst morvuia cancaltivenda manela disponibilità da donne organs. I cittadini desavaice fena prosciura con informazioni spludatia la dot l'associazione. In cui designi portasse una plata internet a caractropas persona sentidat gün attenzione in particolare. Al desincio manci la base per una decisione fondamentale.
5: In un ciamana noi la Corverda l'Istituto Ladin Magion di Fascegna, l'Istituto Patol Pertin Cencastan a Archivissima 2026, Memoria, Giugno e Cooperazione per Contel Danid, Fascia 3 e Archivs.
3: Archivissima è un festival nazionale dedicato alla valorizzazione di archivi e della memoria storica sul calendario dei Cater al 7 giugno. L'Istituto di Magion di Fascei mette a giro l'appuntamento in vendere che viene il 5 di giugno da mesa alle 6 da sera della biblioteca Pere Frumenzio Ghetta con l'evento l'archivio che non è 130 anni di memoria cooperativa. Un viaggio ante documenti storici, fotografie, testimonianze e narrazioni neve che accompagnerà il pubblico a descorrere le reise sociali, economiche, culturali e identitarie della cooperazione di Fascia. Questa edizione archivissima la vende di chieda ai 130 anni del Fascia Coop, la cooperativa di Saint-Jean, che dal scomens porta in avanti principi di solidarietà.
5: Al mancia, ci sono le previsioni del temp in domisdì e in ceda sarà il suo programma pluie e alluge in ce temporai. Variabile romai l'incendio man mercui in auta il danio e da pluie sposa tir il fora. Ma alluge pluie il spuente ci sono domisdì da andare tutti in ciarlaccia dana centrale delle Alpes al si giunta sura pro vent da nord. De da palza a por sora del spuente in giubia le sniores da danudant il toni a por il de e contra sarà il danut e l'indoda facund con la pluie. Por in vendres se lascia Soradl spoindo odai plügonot. Con il tempo da pluia va ince les temperatures zurück, in domang mostra il termometer sö d'anter 8 e 10 de grada domang ad ora, e a burl di salza i valurs ergiunsch d'anter 14 e 17 de grada di paish d'la Ladinia. E dal notiziare cash beledut Daniel Kizali madena mangi accompagné pro la tecnica, pro il microfon ves saluda Jasmin Ferdig, con laudanza d'ambel domiste.
0: Ladinia Live. Microfons da Vierc son attualità e cultura.
4: Un bel saluto a tutte e a tutti e benvenuti alla Dina Live da Perth di Cinzia Pistoia e di Maximilian Hauser Vinde Dolvierek che mi accompagna alla Perth Tecnica. Per la trasmissione di anche una ronda specie che riverda da vesin la qualità della vita tipico i paesi di nostra valedes e sora al dut del davenir de nostra comunanza. Per far questo non può non notare in considerazione a specie che toccia da vesin il social, la cultura, l'istruzione e ben sicura in c'è nostra identità ladina. Per esonerare di questo, dunque, ho un incollamento con noi Mirella Florian, assessora te comune de Senzan con delega a Pontina al social, alla cultura e all'istruzione. Buon domes di Mirella e del paio di essere qui con noi per esonerare di questi temi.
10: Buon domenica a tutti.
4: Mirella, dunque, a chiarire il significato di comunanza ven fora quest. Comunanza, dal latin comunitas, fatta da cum, insieme, e munus, don, oblig, servise. Dunque, condivisione d'un oblig, o don reciproc, fa già riferimento a un gruppo di persone smettute sa dum da vinco e de solidarietà, scambies, doeres spartian ter duch, e non demo da interesse personai. Est è una.
10: Sì, di sicuro. Un di obiettivi che mi hai appuntato metudant, che anche è tutto sull'inciaria di assessora alla cultura e al sociale del Comune di Saint-Jean, è stato appuntato l'urar per mettere a girare come inzadive che le possa far comunanza. Noi viviamo in una realtà là che il turismo è in ben che sa un essere il nostro maggior sostentamento. Il condiziona muie la vita della gente de duci paises de fascia. Noi passon moment o là che le massa da far, l'engrambite boi, la gente la massa ciapada, la massa impegnata, non ha il tempo de se goder, de se scontrar, perché dison la ciapada via contin dall'uriere. Dopo passon dei mesi fora de stagione o là che le momenti o là che non le mia le dut sera muie di auto se fascia d'ertura fadia a trovare un bar aperto. Questo ne con far pisar in c'è la gente che vive che ho la besen secondo me di aer momenti o là che la pensa trovare o là che la pensa partire pensiere se esperienze e o là che la pensa trovare momenti per se goder. E così crede che disché il comune di Saint-Jean insieme a Lucia della Giacoma o metù asir scontrade per la sanità delle femmine, altre scontrade le hanno fatte per i genitori che al di danché è sempre più cruzie per cocche i fies d'ora i fonins e dunque on vedu che due situazioni desvalive che però a troa de gra a puntin ai professionisti che hanno fatto intervenire risponete concrete ai bisogni della nostra gente.
4: La scomenza dives oute a puntina la comunanza con tante le devaluta per fare una moda che la gente la possa incentrare in confronto.
10: Ma io credo che le de sicuro è importante che la gente la potesse se trovare, se confrontare, pisare in ce e tutte le scomenzative che ha un fat le chele in ce che non so il cinema, una rassegna in ce chiotte teatro dell'oratorio di Saint-Jean, le de segur tutte scomenzative che pel di dar a far comunanza. Ma da padon alter problem che volesse in ce metter all'uster che le mingol sotto ieies de duc, le che la gente non la si interessa alla vita pubblica. Che le hanno vedute le ultime litazioni te fassa o la che te muie de paises l'era de mo na lista. In cette Saint-Jean l'estat de mo la lista de Giulio Florian, Lombolt, e a me mi viene da pisar che anche dison vai a vedere il confront del 1990 che anche mi metto alla letta per la prima volta per l'urar per la comunanza tena lista de joen per il comune de Pozza del comune de Pozza l'era ben nef liste e adesso invece sion de mo a una e Io credo che cognone ince scominciar mingol a sensibilizzare le nuove generazioni e diciamo, con che pensier già fatto la proponeta alla scuola ladina di poter mettere su il consiglio di Bece delle Bezze che ha un chiamà Sentadins Sedoenta. È stato veramente bello poter dirti queste classi della Popolara, la quarta e la quinta della Popolara e le tre, la prima, la seconda, la terza mesana che ho del comune di Saint-Jean, a già spiegare che fa il consiglio del comune, che fa l'Ombolt, che fa la giunta. E in dana questa spiegazione già fatto fare in c'è un zec de ruol, o là che mbezza in abezza, una bezza fasia l'Ombolt, dopo era Cater Bec che fasia gli assessores, e gli altri disone della classe i fasia i sentadins che mette ad ant i problemi che già venia dal ciafe, ecco.
4: Che percezione hai pa Mirella i Bec che anche se ragiona appuntin de vita pubblica?
10: Io credo che io vedo una gran gaisa e vedo veramente una gran gaisa e la voa de conoscer miec le istituzioni. E allora noi cognassane proprio cerir dai zoin, dai piqui, a scominciare proprio da chi più piqui, a iarvesinar mingol alla vita pubblica. Io vedo che do a er fat questa scontrada con le classi, là che a Pontin le venu spiegate queste robe che dice Dante, a un ince portai Bec a far una visita del comune, e che ho ince gli stacci muie attenze, quindi a dire la verità che ince chi che lavora te comune è già data chi sbece il metodo di capire co che l'ura mingol gli uffizes. E dunque che screse che fosse da sempre bel e il va sempre sul troi de far comunanza, secondo me, per dire a sensibilizzare mingol chi sroin.
4: La comunanza la reverda dutes educeno, donca se pert dai piccioi e se ruencia la gente d'età, no? Perché duc fason part de quel che le è un paese e con sane se tor la responsabilità, no? De viver della ite a pontin del paese.
10: Sì, io credo che, ben perché il che dice Dante, gevel far zecche per la gente dal posto. Noi facciamo muie le scomenzative che vengono fatte per Nesgerz e le de giust così, perché che dice Dante, noi viviamo sul turismo, ma muie di volte si desmentione che la gente dal post la besenince di aver stimoli culturali, scomenzative che le van verso proprio ince al divertimento. Non so, fai l'esempio di un metto a dir il ball country e le belle che 50 persone che tol part e crese che in c'è il momento là che se per grignar, se per scutar musica, insomma, far comunanza, ecco.
4: Magari che momenti le c'è chi che ne fesse dopo pisare al valore dei rapporti inter le persone.
10: Sì, de sicuro, de sicuro. De segur e altre scomenzative, per esempio, che ho messo a dire la visione di set film, It Talchino de Cianacei, o là che io credo molto del valore del chino, de che di son lec proprio per se scontrar, lec o là che il chino diventa in c'è occasione di confront, di crescimonia personale e in c'è culturale. E ha già fatto delle svalive scomenzative in l'utom passato, ha fatto una rassegna che si dice partaglian dal titolo Ecco dalle valli storie di vita in montagna, ha in collaborazione con l'associazione Chino de Cianacei, che è quella che gestisce adesso il Chino, ha un metto a zira pontin cater fin che risona de Monge, e invece che stai suda ha un metto a zira set film invece con argomenti che interessa mingola il tempo che vivon, dunque la comunanza che sono che risonon i diritti, le discriminazioni, le relazioni, la responsabilità, i mutamenti personali. E le due film che pensano di essere potuti emozionare la gente e far pisare e ci dare un'occasione a nostra comunanza, un'occasione proprio di dialogo e di partecipazione, ecco, duce insieme.
4: Con tanto de valuta il pa resoner de temes magari anche più senestres o entre certi comincia di su argomenti di chi che de solito non si resona?
10: Eh sì, non le sorri anche perché è sempre che stanno non voglio portare anche chi ho un operatore umanitario che la resona di quel che succede della striscia di Gaza per dir mingole ince contro alla disinformazione e forse ince alla cronaca perché non si rende conto con tanto dolore i padesse che sta per la gente che si trova te chi sporce de vera.
4: L'informazione tante volte le ince il troi dret per wer a conoscere a se confrontare con rispetto in verso church temes, no? Dalla sa che tante volte le ince ite pregiudizie se invece di che sverse se se sale robe se ha ince il strumento per potergli far fronte, no?
10: Sì, sì, sì. Nato ha perfettamente ragione. Questa scomenzativa l'hai stata pisata per sporgere proprio alla comunanza l'ec de riflessione sul besin dicesse anche con di più che mai urgente de mantenere viva l'umanità in cette contest senestres e doloros de che pel essere a pontin i les o la che le vere. E da poi è stata fatta in c'è una scontrata della scuola, cioè il comune di Saint-Jean ha voluto sporgere ai studenti del liceo della scuola Ladina, una scontrata sempre con questo operatore umanitario che l'estate, io credo che Gennaro Giudetti le un zoen che la Cernu de no se utarda l'altra man. Ma siamo tu proprio un set per dire di dar di sonti post o là che il dolore e la sofferenza è da sen grain. E lei dicea che l'estate temuie de post, ma la cattiveria dalla gente che l'ha veduta a Gaza non l'ha veduta da nessun altro post. E crede che in c'è quest, cognassane in c'è mingol desche comunanza. Bisogna ringraziare perché non ha nessun merito per essere nassui da questa man del mondo, però bisogna ringraziare, bisogna di vivere a manco questo imposto là che non è la vera, ecco.
4: Allora, questo Mirella, già che si andò che ruona alla fine della nostra trasmissione, può da sane se la ser sulla parola responsabilità, no? Dalla già che in cialdò di quel che te ne scontà, se conosci tante realtà differenti, se conosci tante teme senestres, no? Ma anche il confronto, anche appunto il fatto di stare a dum e di se la responsabilità, di che comunanza sempre fermici.
10: Sì, di sicuro, di sicuro. E bisogna tutte queste scomenzative che ho messo a dire di che comune di Saint-Jean le ha proprio questo obiettivo che è di stare insieme di spartire in pensieri e far una viva alla cultura.
4: Su questa parola Mirella Cognons saluder dite il paio di credere essere stata con noi per ne aver portato tante in cemingol che clei valore che caratterizza la comunanza della gente ladina.
10: Di valpai a voi e buon lurier.
4: La Digna Live finisce. Vi ricordo che se volete ascoltare il nostro programma potete agire sulla nostra piatta web www.raibz.rai.it. Dai studi della Rai de Busan, a voi un bel buon domes di da parte di Cinzia Pistoia al microfono e di Maximilian Hauser alla tecnica.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alles set da sarà.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Benvenuti e benvenuti al notiziar radio della SET. Tenuta la taglia, venne ricordata in Köln l'anniversario 80 anni dal referendum storico del 1946 tra Repubblica e Monarchia. Più già c'è la fin la Repubblica con il rode decisivo in Cedlesares, che ha l'ite per il premiade. La cerimonia è venuta da urida in Köln a Roma, che era tradizione dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, all'altare della patria con la deponuta di una ghirlanda al milite ignoto. Mattarella ricorda che in Köln il nia manu festeggia un anniversario storico, ma un momento di gran importanza della collettività per rinnovare l'impegno da due i valori della Costituzione. Ai 2 di giugno 1946 a 12,7 milioni di italiani lite per la Repubblica, di per pochi 10,7 milioni di italiani ad esseus per la monarchia. Gli 80 anni della Repubblica Italiana hanno iniziato a festeggiare in Köln a Balzan con una cerimonia su Piazza Walter. La commissaria del governo, Maddalena Travaglini, ha salutato i rappresentanti delle forze dell'ordine, di militari, a domenica i rappresentanti del governo e dell'amministrazione provinciale. Ai 2 di giugno, ne ha gran parte del Südtirol ne ha potuto l'ite al referendum d'antar Repubblica e Monarchia. L'ite l'indirinute fascia di comuns de Moena, Vicche e Cianacciai e ince di comuns de Suramunt. E modun argomento por scone il clima e il paesaggio o la provincia proibigares de auti sun de più strades del Südtirol. Casci che il presidente Arno Kompatscher alla scelse weiss un domanda del consiglio provinciale Jürgen Wirth Anderlan. De plunesti Jasmin Ferdig.
3: Alla dod il presidente della provincia Arno Kompatscher e gli uffici competenti della provincia Carginia dottori la cana deliberazione che proibirà manifestazioni motorizzate di truppe località del Sud Tirol. Indicazioni più avvisa di ci località o ci strade scara se tratta nal presidente Niafat. Ciò che motivazione e argomentazione per questa decisione a Kompatscher de dant l'impegni dovese e traverci che la provincia sametù con il documento strategico Everyday for Future Boriada per la sostenibilità e in conto del plan del clima del Südtirol. Al sin giunta che una gran spersa della provincia è perd del patrimonio UNESCO per cal il debojain de una maiusconanza della contrada e del paesaggio. Jürgen Wirth Anderlan ha critiche che svare che da san limitativ, niama por appassiona del motociclismo.
1: In modo un argomento, l'Unione Europea ha fatto un vare diverso di una politica di asilo più rigorosa. Rappresentanti del Parlamento Europeo e di Stati membri o da antaratra autorizzare l'istituzione dei centri di espulsione dei Stati al di fuori dell'Unione Europea. Di questi centri desni portare persone che ci hanno fatto negativo di sua domanda di asilo, ma che ne ponia ni menazzo ruc di sui paesi nade. La taglia abele costruinte centra dell'Albania, mu al ne funzionaia nie sciocche preudu. La regolamentazione noia prevega ince straufungas più rigorosas por personas con narat negativ, mu che ne lascia nie l'Unione Europeica. Organizazions de darci umans criticae castes mosuras che desporte, do sua minunga alla criminalizzazione della migrazione. In modo un argomento del Tirol del Nord agli organizzatori una festa dei Svizzeri, di sditen invitano a musica, di calfispert la musica in ce marcata entri ai. Il raion di Svizzeri di Halla in ce urius che ve discussion sul tema, ce calvain reportete de più media austriacs. La deliberazione tacca in ce adem con la decisione di Svizzeri del Tirol da ne concedenia alle zaras da Adorella Schlopp. In più ai responsabili della festa vorrebbero evitare situazioni personali complicate che spudono essere trattando la manifestazione per i marcati entri ai, ha spiegato il comandante del raion. Le previsioni del tempo vorrebbero il curine da accompagnare per gran parte del day, con un abbassamento delle temperature trovate in al massimo 1-12 gradi le valade ladine. In le prossime ore il prodotto pluie in domanda d'amiste e le precipitazioni lasciate da molti romani curi e prodotti di. La programmazione ladina va seninant col quartet letterar con Ruth Bernardi, Roland Vera, Matteo Taibon e Ingrid Rungaldir. Il centro della trasmissione da in cui è Luigi Lezzo di Col Santa Lizia, che è una delle autorie di maggiore importanza per Fodom. A due canti di Tescantes, c'è una buona sera con i programmi di Rai, Ladinia.

0: Quartett Letterar. Quatre critics de letteratura de la Dinia Sincunta pur Bayé de Libri. Alla conduzione Ruth Bernardi.
1: Na bona sera dai studios della Rai de Bulsang, vedisch Ruth Bernardi. Njnuts in okung un quartet letterer, forum de discussion. Per us ne plu alla menu dan konden liber letterer, saludi notlo pramet de studio Ingrid Rungaldir, durtijai, kesta Bulsang, jaurtijai. La Laura Trupp ani koke tradutaura tluffice questions linguisticas de la provincia, ian quae scrittaura liedia. Matteo Taibon, ied la plid Mareo, ie journalist la Rai Ladinia, a Bulsang. Roland Vera durtijai, sta a Persnon, ia urtijai. Il fava intendant la scols ladines de Gerdaina, i de Badia, ian quae scrittaur lieda. Ie son Ruth Bernardi durtijai, ma steat luses. Ie laura coca professionista liedia per la letteratura. Ma unión zang al liber. Danke Ingrid Rungaldir vampante chung liber che rujnerong njnuet, ve la chance, coque dusanza, scute su na poesia ora de liber. Liesch Giulia Tasser.
2: La bausia. La mesampa si valota na bausia senza pensà, ma ve conte in che la otta che l'hai dita a volontà. Le vanfreo de marmelada, e miite alla lecà, leva bona, l'hai magnada, e in cialmus mai piturà. Chi lo sta? La disma mare, diseduc la verità. Tra i parole belecciare, duc diseva non son sta. In ciamile hai pronunziade, le parole da ingianà, ma doi sciafe ben centrade, le ero al mus de piturà.
3: Sì, buonasera, la blotta rima. La bausia che è giusto audì è la scrittura Luigia Lezzuo de Col Santa Lizia. Mosse di che la poesia di Luigia Lezzuo è stata per me una bella scoperta del gran pozzo della letteratura ladina. Ho ben bella liet di Eila per il primo di tutti la storia della letteratura ladina, ma per me il secondo è che anche Sara Agostini mi ha scelto il libro di questa poeta dal titolo «Te es bel o col d'agnora» e veramente ha avuto coscienza di si laura. A già che la collezione di carenze, poesie e contenuti di questo libro è stata per me una sorpresa da via che le svenga da l'erg fresche e le sere e con un'attenzione al linguaggio, alla metrica e alla rima che dimostra una coscienza sotto si del ladin ma anche l'ert del poeté, come dice Frida Piazza, vuol dire la massaria che è di Bujan per scrivere lirica. E per una sambang di smostra le zanghe sì, buona conoscenza della letteratura in generale. Luigia Lezzuo è nascita nel 1901 a Colt, una famiglia da power, dopo la ova fatta la scuola da maestra a Trent, alla prampitl strufla rock dependenta de banca, ampaz ie ponat venteda maestra de scola elementera. I primani ie la stata alla plid Mareo, u la cla a conosciu la collega Emma Gaspari Menardi d'ampaz, con cala cla a manteni per tutta la vita in liam strand d'amicizia. La ponansnia per curt tempo a Burnec, intang la seconda viera mondiela longiaru, u la che si fra albino fava pluang. E alla fine la stata per 40 anni maestra col, in tanto si vita d'insegnamento alla lasciaco carpegion per de più generazioni de si paese de nasciuta un bel patrimonio culturel e didattico. Danzi il primo 12 anni do che la fava morta, nel 1985 un'ora per un pani de la Unione Ladin da col, la collezione de poesie de Esbel o col d'agnora che non si è in ant. Questa è stata una bella cosa, già che si è l'unità di una pubblicazione, al manco una parte delle produzioni poetiche, che fa vanno l'auta, ma unite ora tra loro, o restate di vel mans privates. Un secondo libro con si commedias che fa va pretrat anche programma ne je pretrop nia plunita slde, tant chiese. La poesia di Luigi Alezzuo, che tratta della tematica da un idì d'un paese da mont, e la documentazione di un'osservatura precisa della vita alla buona, ten luogo della Dolomites, e di cash virs è Luigi Alezzuo una cronista di Sinchasa, e se ben che si poesia nasce sovente qualche poesia d'occasione, vale pur un po' in cesaura questa categoria ora, e la espressione artistica di una poeta dan fortel poetic.
1: De gra Ingrid rungaldir schi sammer libri uniora dossi mort la je mort del 73 i libri uniora del 85 ma si poesies publicò la me fu un po' nata sta zeit das kocke le nuove del paese che vor na zeit hat de dom dal sant katrinant ot el feral che fu la l'interne dal 77 al stand 2 i pona io ni dalla ustila ding si che la zeit la data su ma schno e immediata drei poesies ni a publiquets da la kiot l'istitut de jang a col anga i schno valguna taia longes i kokai la scritt sulla cedula battute a guzie cal forma i schno io fa dut publica c'è impression che sa vo pona Roland vera lì che sta poesia.
4: Ma io personalmente raticas plutos poesia popolare bandrat, no? Respond de fin a quella ambient, a quella cultura, na popolazion che ho gran rispetto l'autorità cocudon, i sentiments, l'al credum, la tradizion, il bel della montes, i duchi chavalos tradizionei che fa ora di jungle vivere dant l'auta. Per qualche verde l'aspetto letterario, sì, li è vera che la ha una buona padronanza del linguaggio, li è un bella ding, proprio senti, vif, no? Una maniera che puoi tradire anche in una plunchella, e anche il fessauri, ma il fessauri con la versificazione è anche una trappola, suanz, e perché vengono ora che c'erton, da taia longe, che c'ertlin, catlonca, no? Che buona è un po' essere contrario alla qualità letteraria.
1: La poesia è d'occasione, che anche la vada che è quattro pieghe di tante, tante, tante, tante, incinante. Matteo Taibon.
5: Alle de belle poesie, su pulire alle rimes, rimes d'occasione, plagiores, por la scora e por imitung, si ratiche di scaresse con un contenu pulire della buona luna o ligarzin o co fesh descrizions della vita della auto o in città della vita da più di Dio. Le rimes tradizionales danta dut ad atara semitung sa trasmetter kushmon a trasmetter in dere ince l'amur por il lingaz. I samben in arati panier carai al bide gran ambizions letterares, che ne sanne mo irati mo le fatte quelche con custes rimes iara puri trasmetter l'amur por le lingaz, la conoscenza del lingaz ince, i kush ben che le ladin nea a col nia preodu, non adoranza pubblica, non adoranza tles scores, no? E questo era lì un più menete le ladine, un show desco, ufficialmente desco dialet, mettete le ladine un più la vita pubblica, le occasioni pubbliche, messe nuelle un show, o in c'è descora un show desco maestra, a rapportete queste rime ladine por degnant na ligrezza con le lingazze, in c'è un elemento di identità un show, no? A rate io.
1: Io rate un po' che l'ha scritto con una certa coscienza letteraria. A Jacques lì un po' trova poesie sbande bologne, sbande bopensede, sanga metricamante, la strofes, la rimes. Non è nia menci in valgun versli prisculeis. Lì va un po' s'aurora, da mi intender.
5: Ma è un po' tresca il deit al cè della maestra con segna, con fes portiques morales, moralistiques, cocunta dal mondo a Zatanti, scorri, ah, la ota è il panciù, e lei è per la miseria, insonante, lei è per rispettare le preo, insonante.
1: Ingrid?
3: Io rate, anche che non è di grande ambizione, ma la cialò di febbante si pittel, e trovo, Allora, quando si è più cauto nella documentazione del latin di Siani, i rati di Calvier si è una certa importanza. Di mantenere il latin, di mostrare che posso tripe con il latin, nella documentazione del latin di Siani, i rati di Calvier si è una certa importanza. Di mantenere il latin, di mostrare che posso tripe con il latin, con l'ingazzo, con la

0: mo tauta sul jes dans la Giulia Tasser na poesia dal titolo Iscrizion u lacen mandra per du si pagella.
1: L'iscrizion. O maestra, son vignuda, ve consegna sto tosat. La pagella alla parduda, sto gran tocco de musat. Ciò te su che la baretta, ie poviamo de tal pon. O maestra benedetta, de madei a sto caution. Coi tosat, vol la pazienza, vedare che il se farà. La sei temp e la somenza, tosto tars la fruttarà. Vieni qui, mio caro Pietro. La pagella non l'hai più? Sì, signora, è là dietro di quel bel cuor di Gesù. Come mai non l'hai portata? Domattina verrai qui. Sì, signora, ma è bruciata proprio un gran pezzo così. Come fu? L'hai messa al fuoco? No, non sono stato io, no. Ce ne manca proprio un tocco, ma poi dirlo non si può. No, maestra, non è vera. Ten la musa pantalon. L'hai cerciata tutta sera. Hai desfatto ogni chanton. Guarda ciocci che il se pensa. Deve di sto puro gnoc. Sì, pomare, vien despensa. La veciota da fa fuoc. E pomì, canché l'ardeva. Non savevo che hai scraie. E polpare, ruol diseva. Incia che sta ta sbrusè. Sì, sì, Pietro, ho ben capito. Me la porti un altro dì. Tu la cerchi in quel tal sito e com'è la porti qui. Men despias, mi son samare, ma non tira da remi. Le spudadut quant sapare, senza un freo de tinemi. Non la miga testa dura, dura sì segura è là. Le tomasu de sfessura, senza neanche la spacca.
2: Irat canga questa poesia è simbolica de una posizione paternalistica de virs ladin. Caludon sang di commentari de Palavazzer, no? Di critics, che ragiona de attitudine compositiva e senso linguistico, ma for forme rustiche genuine. Schedi, e questa è la poesia di Baccani, no? E la maestra di quel momento che la ragiona col mander, ragiona per italian out, no? E claudons l'ambivalenza di questa situazione del ladin, di quel contesto. No? E perché Chalvin dice che è l'apice della creatività artistica nella valle del Cordevole, no? Poi è proprio l'intenzione di lei arce ora una funzione belao sommetuda del ladin, confronta la cultura che dice per banca di belung e di unirci a cicchia cultura.
3: A legge interessante, a legge di fora dell'Unione di Ladins da Col, ma anche di Ladins da Bonora, e perché è la prefazione di questo libro è un grande di diplomazia leite per non dire che a Col è ai Ladins e se sont la propria Ladins le Stolomites, poi viene il dialetto in sonante, a lei a già messo fa per essere buon da fora questo libro, ma lei doia il ben la diplomazia di chi co messo in pigi je sei genedli per poter di fuori questo libro in una situazione veramente ria di scala, al dire che più manco io la provincia di Belum, no?
4: A me mi anche tu mai hai ascoltato su questa poesia che fang pitli questa poesia di nostri sussidiari che anche di rodari o tel poesia che vengono là che li un pitl muto una pitla muta e ti succede che lo vengono anche che prima con audi la baugia questa moralità e l'insegnamento tra le rime e che fa poi tra l'appare anche da mantis e da quel vers alla ben si motivazione e si dà da vester no? E da quel vers alla scurfa trop lo vengono per la ding di scuola indirettamente anche se ne fanno o tu dan ora qualche materia, ma scrivono delle storie o poesie.
0: Anche quando fai a Col per scrivere materiale per la storia della letteratura ladina, fai da Maria C.

0: Tief, e che la madà tut un poc, che tordes, de pitli pech de teatr, che fa te dialog, si so sgura che la fat cuis culeies quis dialog, sa già che lia coca, anche titoli coca, la massara de doi paron, che lia praticamente de Goldoni, sa vompu, il servitore di due padroni, e con quis pitli dialogues fa già la sgura esercizio sanga scola per fodom, che lia bellissimo.
1: Alleen je poëzie is kon dialoog, si keres la chara seguli, da plus scolaars, un cheran stessa colia, te scora, kero di ken se portara ete, tene maniera dar plajor, a lesier, a la fin, kustes poëzie, si le ladin te scora, je ben ke le ladin, kel meson di, ne podea portat nie en insegne te scora, no? I kus ratiko aila na gran valuta, inche se les rimes en stesses, ne wege juniedisko gran poëzie, si mo recordi, da li kustes poëzie, mo mai recordi, che le poesie, per esempio, di Leggio Baldissera o di Friedel Mühlmann, che io imparavo anche se a scuola la prima di Mareo, come un plagio di che sia a resa una bella ritmazione e le linguaggio plagio.
0: Scusate, ma sono monia di una poesia che anche Giulia Tasser ne sa. De gra lietes ite, la bozza dal vin che anche nel mandor fessi prima ciocca.
2: La bozza dal vin. Ma pare il masenava da tre disun che il mulin. La marenda i la portava, ma fradel engod de vin. Michel vin me feva gola. Posse mare en disi mi? Ma nosipo intor la mola, a scoriosada remis di. E mi via con la polenta e la bozza con el vin. Via fossal la prima senta, ai bele fat per serce il vin. E nai biu, el me piaseva, mante bossa al givan giù. La coscienza me diseva, e il signor tapo vidù. Son ve prest saco da longia, ma che il vin ci tentazion. Na bocciada bella longia, nai biu fora proprio bon. Mante bossa ci calada, le va in giù, ma tan in giù. Ci diralo, l'hai pensata, ci che il fase al fase in su. Leva l'aiva che veniva, ci pulito, pos fa pien, e la bozza si impiniva, ma il color le va saren. E ma pare la più fora, ma capila che il saren, così mica la malora l'hai pagata ben da sen.
0: Ehi, de questa poesia sono scivolate nel de plu, che quella anche de le comare o la che doi landes se strita, già che una ti tira tanto l'altra ti giat, che li è tan gran malang, che il vancai me roba i pungings. Me fun che li me fun giat che io c'è un caso che il signore può essere la coppa può dire l'altro, ah, ma i tigial, tigial vancai mai adutti i granieri di migialine in sci, pustagelle, ma fung via i cai, strittles, e alla fin pona sugindle samarai, io in odo buona compagna, sì. De tel poesia sblotz, io leitang, cocca quella de Mattia, che va per snong dal vascul, no? Roland ha detto che ti plagio a quella.
3: La me savo interessante per il fatto che questa persona che sgomenta una grandissima fede per via schal di abenaura che mo scur e a pe via per gardaina via per giaufes e ora per snong e lo al la grazia d'un conte il signor Vascul e poi che ti fece me funge di belau una sorta lauda. E trovo ora tutto il spirito, come hai detto, religioso, sotto tu, della popolazione, da via che il settore di il vescovo che è di colli e fortuna e che è tanto lauta, più da oggi a quel bel dia. No, io penso tanto, certo, che questa zona al di d'anquiet non è stato redless, ma diciamo, per quella visione del mondo che fa. Tradizionalmente focas un gran event in una gran soddisfazione.
1: De questa poesia derenche una bella ironia leite, secondo me, cioè che questo fece le jade lunga per porgio di Levesco, nessa topanha da dici que lhes tan yen dit, no? E que me recorda me é por mim a alusão literária irônica a Manzoni, no? Lá que ela introduz, chama este bunda de quel si figuri, no? Quando ele era o du levesco ou le cardinale, me recordo più, posso dire che possono tresen dodant carai a master da bunda di si figuri, no? Un pede di val un più da schicchion, cioè che vege un più di carai maestro messasse, quindi avei lit Manzoni, io vege l'analogia letteraria ironica, no? Un con ogni ste bunda di te quel momento ci che foste tan bunga les dit, no?
0: Mattia fa tan gram, kan che fa tan schwaschkul, che il pensò a tre ore a me più alla parola schwaschkul di già, e alla sa tan giang, ti è sa dat del vo, a ti è del vu, e che l'alge mincia, e che il fa me fosse gran muoia, kan che io faccio, no?
1: Che il vo, no? Che il vo. Ci come sa bel de questa collezione de poesie sinche cheres o la cale de ste scrizions dal laureso mundo de la natura all'empatriotismo dolomitic lei tal ventang dal de sulla la natura al ven fat na descrizion dai mestiers in sche portera ette de questes poesie sinche i noms dai post toponims interessant che iu a de la verite ni a dicte che racconta ne sai o la gia ai cheri, no? Perché le rati ben caratlo di un bel patrimonio sui scolari, no? Dante usanze, i tradizioni, mestiers, massaries da laurea, la vita su un monte, su un altro, era ben di un'altra treppa, era ben stina, una letteratura, una poesia qua trasmettu cotan, an fazzen calco si so valur letterare alla fine, no?
4: E a me mi sa che sono sinceros, e la adang ai Wordly, kok publik, si kulejes, la gent klakunaj, la lipaures. Shaila sa poestrim pang, si shaila sa bu plu magari kuntach, kun dautri chartli, ia sa bu magari nan charia de skri welk sun dautra tematikes, po es la poestrang abul potenzial de porte si poesia ang an autre livel ni atang me a kalten chasa idl la natura idl pitlmont.
0: E bel plan mo sons schlujou, ma il titul monia da quel je propi ora de na poesia e quel je la chanson de chi da col e quel je coca na pitla imna, ni hymne, al di dan quei tes bel o col d'agnora in a tel poesia pudong sangang moscu tessu la poesia in crashadum e quel je anga in crashadum je pu zec tanda tipic priladings duc che son va din crash dotchasa i prkalsch gutong so sagen mo su kash in crashadum nas liegi no danza Giulia Tasser
2: in crashadum come cogna fa fagot covenda semve ad essenzi no sare voce in duta not me par che il bel si edut finì o col o pigran bel pais de auter nai vidu de biei ma tites proprio un paradis, viv chilò duci miei. Ma cotorne, sia di o not, cosponta suita e pon mo spez, mi no sente neanca pil fagot, content son pi che il mondo è mezz. O col, o pi gran bel pais, de auter nai vidu de biei, ma tites proprio un paradis, viv chilò duci miei.
0: E con questa poesia tipica del Crashadum, tan tipica per noi sladings, vanno stamp bellino a piz. In quei ons, rujnad il libro di poesie sfidomes Tesbel o Col d'Agnora di Luigia Lezzuo. Il quartet letterer, Ingrid Rungaldir, Matteo Taibon, Roland Vera e Ruth Bernardi, ringrazia de cuore per vos interesse. Anas Audi, Elijada Bang.

0: vivace primo dei sette ricercari per violino, violoncello e pianoforte, composto nel 1943 da Giorgio Federico Ghedini e parte del disco Giorgio Federico Ghedini Chamber Works for Violoncello and Piano, che è stato registrato dal trio Vasari, formato da Sara Pastine al violino, Natania Hoffman al violoncello e Giulia Contaldo al pianoforte, con cui abbiamo il piacere di parlare al telefono. Benvenuta Giulia.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori, è davvero un piacere essere qui oggi e grazie per questo invito.
0: È un piacere nostro. Dunque, questo disco che avete pubblicato da poco per l'etichetta Da Vinci Classics racchiude alcuni lavori di musica da camera di Giorgio Federico Ghedini, che è un compositore che ha avuto un'importanza, diciamo, per la nostra storia della musica italiana occidentale, e vorrei far partire insomma la nostra conversazione citando un piccolo estratto da un'intervista a Luciano Berio a cura di Rossana Dal Monte. Luciano Berio fu allievo di Giorgio Federico Ghedini al Conservatorio di Milano e lui dice: Ghedini era un grande musicista, scomodo e solitario. Penso che la storia della musica italiana avrà presto bisogno di lui e lo si potrà quindi collocare in una prospettiva giusta e per certi aspetti nuova. E quindi diciamo che voi avete anche un po' raccolto questo desiderio di Luciano Berio pubblicando il disco. Giulia Contaldo, com'è nata l'idea di questo progetto?
1: Sì, allora per noi del trio questo disco rappresenta un progetto davvero molto speciale e questo disco infatti ci permette di avvicinarci a questa parte meno frequentata del catalogo di Giorgio Federico Ghedini e soprattutto di presentare questa figura originale della musica italiana del Novecento. E questo progetto è nato tramite la collaborazione con Laura Savio, che è nipote del compositore, quindi nipote di Ghedini. E anche il contributo fondamentale è stato quello di Flavio Menardi, un contributo veramente fondamentale tramite i suoi studi. Infatti lui è autore del bellissimo saggio che accompagna questo disco e del libretto. Sono davvero felice di presentarlo, appunto ci permette, come dicevo, di avvicinarci a questa parte cameristica del catalogo di Ghedini. Ghedini infatti è una figura centrale della musica italiana del Novecento, è stato un compositore ma anche un didatta, come appunto dicevi prima, è stato insegnante anche di Luciano Berio, è stato direttore del Conservatorio di Milano dal 51 al 62 ed è stato anche un grande profondo conoscitore della musica antica. Lo abbiamo sentito infatti adesso nei sette ricercari, utilizza una forma quella del ricercare, una forma antica musicale del 600 e la rimodernizza, quindi la reinterpreta con questa sensibilità moderna e contemporanea. Ghedini inoltre era un autore, potremmo definirlo quasi indipendente, infatti da un lato era interessato alla musica del suo tempo, però non ha mai aderito davvero a un filone, a una scuola o comunque a una corrente estetica del tempo, quindi anche per questo Berio lo definisce scomodo e solitario, certo. Dicevamo, e quindi sviluppa questo suo linguaggio personale reinterpretando questo contrappunto rinascimentale barocco e portandolo alla luce con questa sensibilità moderna e contemporanea. Quindi è un autore davvero singolare del Novecento italiano.
0: Ecco, tra l'altro stavo leggendo questo saggio che citava anche lei, Fabio, di Flavio Menardi Noguerra nel libretto del vostro disco, e appunto tra gli allievi e i musicisti con cui collaborò Giorgio Federico Ghedini, oltre a Berio abbiamo anche Castiglioni, Cantelli, Abbado, ma anche Donatoni, Manzoni, poi Canino, Ballista, Bruno Giuranna, quindi ecco, sicuramente aveva un contatto diretto con le voci più influenti del secondo Novecento in Italia. Dunque, noi abbiamo ascoltato in apertura il primo dei sette ricercari per violino, violoncello e pianoforte che Ghedini compone nel 1943, e io continuerei ad ascoltare questa raccolta con il quarto movimento, che è l'Allegro Mosso. Ma ci vuole raccontare qualcosa di questo lavoro del 43?
1: Sì, l'opera dei sette ricercari è sicuramente un'opera centrale nella produzione di Ghedini ed è dedicata al Trio di Trieste. E il titolo già di per sé ci richiama a questa forma che citavamo già prima, quella del ricercare, sì. Questa forma contrappuntistica che si sviluppa tra 500 e 600 e che Ghedini reinventa completamente. Infatti in una lettera scrive che questi sette brani, sono sette ricercari, sono in sostanza sette fughe nelle quali si svolgono ogni sorta di artifici contrappuntistici. Però Ghedini stesso aggiungeva che nonostante questo rigore di costruzione, il risultato doveva comunque essere libero, quindi questa libertà di espressione doveva comunque esserci. E addirittura c'è un aneddoto curioso: qualcuno aveva definito questi sette ricercari come magici, invece secondo Ghedini questa, lui la definisce musica scritta con religiosità, quindi non gli era piaciuto questo appellativo di magico, preferiva questa dimensione quasi sacrale. E bisogna anche ricordare che sì, spirituale, esatto, e dobbiamo anche ricordare che questi ricercari nascono nel pieno della guerra, siamo nel 43, quindi in piena seconda guerra mondiale, e quindi hanno un impatto anche da questo punto di vista. Dario De Rosa, il pianista del celebre Trio di Trieste, li definisce infatti un atto di fede in un momento in cui una grande parte dell'umanità dimostrava di aver smarrito la coscienza dei fondamentali valori dello spirito, appunto perché travolti dalle vicende della guerra. E quindi abbiamo sentito il primo e adesso credo che ascolteremo forse il quarto dei sette ricercari, se non mi sbaglio.
0: Sì, ascoltiamolo dunque, questo quarto ricercare, Allegro Mosso, eseguito dal Trio Vasari, formato da Sara Pastine al violino, da Natania Hoffman al violoncello e da lei, Giulia Contaldo, al pianoforte.

0: Allegro mosso, quarto dei sette ricercari per violino, violoncello e pianoforte composti nel 1943 da Giorgio Federico Ghedini e parte del disco Ghedini Chamber Works for Violin, Cello and Piano, pubblicato, registrato dal trio Vasari, formato da Sara Pastine al violino, Natania Hoffman al violoncello e da Giulia Contaldo al pianoforte, con cui stiamo conversando qui a Radio 3 Suite nel nostro spazio dedicato alle ultime uscite discografiche. Dunque, Giulia Contaldo, parlavamo appunto del progetto di incidere musica da camera di Giorgio Federico Ghedini, ma questo disco, di appunto pubblicato da Da Vinci Classics, ha anche delle assolute novità, quindi dei brani che non erano mai stati registrati prima di adesso. E uno degli esempi, infatti, è il prossimo brano che mi piacerebbe ascoltare insieme, ovvero l'Elegia drammatica per violino e pianoforte del 1930. Che cosa ci vuole raccontare di questo lavoro?
1: Eh sì, l'Elegia drammatica non è mai stata incisa, quindi è stato veramente un viaggio molto intenso che abbiamo fatto assieme a Sara Pastine, la violinista. È una composizione particolarmente preziosa, scritta nel 1930, quindi antecedente al lavoro dei sette ricercari che abbiamo ascoltato prima, e potremmo dire che rappresenta un momento molto intimo della scrittura di Ghedini. Infatti, in partitura possiamo notare delle indicazioni in cui emerge davvero una grande tensione emotiva. Vediamo scritto ad esempio doloroso, intimamente espressivo, sostenuto e doloroso, disperatamente. Quindi possiamo notare una grandissima intensità drammatica. Il brano nasce con un tema molto doloroso e raccolto, potremmo dire, del violino, che risuona più volte trasformandosi, diciamo, progressivamente all'interno del brano fino a raggiungere un grande culmine verso la metà del brano che sentirete sicuramente. E sicuramente in questa elegia emerge questo volto un po' più introspettivo, ecco, dell'autore, di Ghedini.
0: Ecco, tra l'altro mi fa piacere ricordare a chi ci ascolta che lei e Sara Pastine in verità vi conoscete musicalmente anche da moltissimo tempo, perché avete formato un duo per molti anni, a cui poi si è unita Natania Hoffman per formare il trio Vasari che avete adesso, insomma, all'attivo. E dunque... Sì. Eccoci, vuole aggiungere qualcosa? Insomma, anche il fatto che vi siate un po' rimodulate all'interno del disco, quindi che non abbiate deciso di eseguire solamente brani per violino, violoncello e pianoforte, ma appunto che ci siano anche diverse combinazioni, come per esempio questa.
1: Sì, io e Sara Pastine suoniamo assieme da 10 anni, quindi questo è il nostro anniversario dei 10 anni, ecco. E è veramente un rapporto molto intenso dal punto di vista musicale. Abbiamo passato dei bellissimi momenti e insomma continuiamo a passarli, però siamo molto versatili anche come formazione, quindi ci siamo arricchite. Adesso abbiamo anche un trio e quindi è un'esperienza veramente molto bella. In realtà c'è anche una sonata per violino scritta da Giorgio Federico Ghedini, però abbiamo pensato di dedicarci a delle opere meno registrate, quindi meno incise, e quindi di esplorare questo repertorio più particolare anche con questa elegia, che è una prima assoluta, insomma.
0: E dunque la ascoltiamo per la prima volta eseguita su disco, l'Elegia drammatica per violino e pianoforte, composta nel 1930 da Giorgio Federico Ghedini. Per la prima volta eseguita su disco, l'Elegia drammatica per violino e pianoforte, composta nel 1930 da Giorgio Federico Ghedini ed eseguita da Sara Pastine.

0: Quindi elegia drammatica per violino e pianoforte, eseguita da Sara Pastine al violino e da Giulia Contaldo al pianoforte, e parte del disco Giorgio Federico Ghedini Chamber Works for Violoncello in Piano, pubblicato da Da Vinci Classics e registrato dal trio Vasari, formato da Sara Pastine, da Natania Hoffman al violoncello e da Giulia Contaldo al pianoforte, che abbiamo con noi qua al telefono. Giulia Contaldo, dunque, parlavamo appunto del vostro impegno sia in trio che in duo con Sara Pastine nell'approfondimento del repertorio cameristico in generale, e dunque affrontando la musica da camera di Giorgio Federico Ghedini, quali sono gli elementi di novità che sono emersi rispetto al resto del repertorio novecentesco, comunque tardo ottocentesco, che solitamente siete abituate a eseguire?
1: Sì, le opere di Ghedini, come dicevamo prima, sono estremamente contrappuntistiche, quindi spesso ci sono dei momenti molto complessi anche come esecutori, e anche direi che la scrittura spesso è ostica per i tre strumenti, quindi dal punto di vista tecnico c'è una grande difficoltà. Direi che l'importante è anche la comprensione del testo, prima di tutto. Per me è stato importantissimo. Il testo dice tantissimo della costruzione che Ghedini ha voluto per questi brani, quindi ci vuole proprio una grande analisi per queste composizioni. A me è piaciuto moltissimo questo aspetto, anche studiare insomma la sua vita e il cambiamento del suo linguaggio. Abbiamo avuto la fortuna di attraversare opere che vanno dal 1915 fino al 46, e quindi anche vedere il linguaggio cambiare ci immerge ancora di più dentro a questa scrittura complessa, sì.
0: E questo studio, questa analisi, è stato appunto un percorso che avete fatto singolarmente, oppure vi siete anche confrontate, avete proprio studiato e analizzato insieme le partiture?
1: Sì, sicuramente le abbiamo analizzate assieme. Io appunto ho avuto la fortuna anche di leggere questo libro di Stefano Parise su Giorgio Federico Ghedini, e poi chiaramente il confronto con Flavio è stato quasi quotidiano spesso, insomma, e ho avuto la fortuna anche di visionare altre partiture, altre liriche per canto e pianoforte, sempre di Giorgio Federico Ghedini, e quindi di entrare davvero appieno in questo linguaggio, sì.
0: E dunque, prima dell'ultimo ascolto, che poi vorrei farle presentare, ovvero sul secondo dei due intermezzi per violino, violoncello e pianoforte, addirittura del 1915, dunque volevo chiederle se come Trio Vasari avete dei progetti futuri, un nuovo repertorio da esplorare dopo questa immersione nella musica da camera di Ghedini.
1: Sì, sicuramente adesso avremo diverse presentazioni del disco. Proprio questo sabato siamo ad Assisi e presenteremo il disco all'interno del Cambio Festival, chiaramente accostato anche ad altre opere, quindi non suoneremo soltanto Ghedini, suoneremo anche Brahms, e poi ci saranno altre presentazioni del disco e concerti verso la fine del 2026, a Finale Ligure, anche in altre città. Quindi adesso ci stiamo dedicando a questo, ma sicuramente in parallelo esploriamo anche altro repertorio, sia in duo che in trio, sì.
0: Ecco, sicuramente però adesso la cosa importante, dopo aver inciso questo disco, è farlo ascoltare al pubblico. Quindi bene, mi fa piacere che insomma abbiate già degli appuntamenti in programma, e quindi spero che ci sia l'occasione di ascoltarvi presto dal vivo. Io vorrei salutarci con quest'ultimo ascolto, ovvero sul secondo dei due intermezzi per violino, violoncello e pianoforte di Giorgio Federico Ghedini, che ha una storia molto particolare. Ce la vuole raccontare? No, ho sbagliato.
1: Sì?
0: Forse non era questo quello che volevo ascoltare. Vorrei invece ascoltare uno dei due canoni per violino e violoncello.
1: Ah, sì.
0: Infatti, ovvero l'adagio. L'adagio è la seconda inferiore per moto contrario, invece di un altro periodo, del 1946. Sì. Vuole raccontarci qualcosa di questo lavoro?
1: Sì, questa è un'opera particolarmente complessa che anche Flavio Menardi nel libretto definisce come severa. Diciamo che la prima esecuzione furono giudicati così complessi che vennero addirittura ripetuti integralmente una seconda volta al termine del concerto, quindi già questo aneddoto è molto buffo. Furono composti per due membri del trio di Trieste, però hanno una dedica molto speciale che è ad Alberto Mantelli, che è un critico musicale, ma è anche l'ideatore del cosiddetto terzo programma radiofonico, che oggi infatti chiamiamo Radio 3.
0: Nostro
1: quindi
0: padre.
1: Una dedica proprio. Sì, esatto, una dedica a Radio 3, dove appunto stiamo parlando adesso, e quindi abbiamo pensato di inserirlo proprio per questo, in maniera tale da fare un omaggio al padre di Radio 3. E, in questa opera Ghedini si approccia per la prima volta al linguaggio dodecafonico, però anche in questo caso non aderisce in maniera dogmatica a questa dodecafonia, ma anzi utilizza, diciamo, questi procedimenti sempre come strumenti per essere espressivi, insomma, e quindi anche in questo caso un linguaggio molto personale da parte di Giorgio Federico Ghedini.
0: Dunque lo ascoltiamo, il primo dei due canoni per violino e violoncello, composti nel 1946 da Giorgio Federico Ghedini. Il canone è un adagio alla seconda inferiore per moto contrario, e dunque lo ascoltiamo eseguito sempre da Sara Pastine al violino e da Giulia Contaldo al pianoforte. Ma ne approfitto dunque per salutarla, Giulia Contaldo, e di averci parlato di questa uscita discografica del trio di Trieste, che ricordiamo appunto, oltre a lei, a Sara Pastine, è formato anche da Natania Hoffman al violoncello, e il trio Vasari, tra l'altro l'ho subito scambiata per un altro trio. Dunque, dal trio Vasari il disco si intitola Giorgio Federico Ghedini Chamber Works for Violin, Cello and Piano, è pubblicato da Da Vinci Classics. Grazie mille a Giulia Contaldo per essere stata qua con noi a Radio 3 Suite.
1: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie mille, buona serata.

Giorgio Federico Ghedini, adagio, canone alla seconda inferiore per moto contrario dai due canoni per violino e violoncello composti nel 1946 ed eseguito al violino da Sara Pastini, al violoncello da Natania Hoffman, che insieme a Giulia Contaldo al pianoforte formano il trio Vasari, che ha inciso questo nuovo disco per Da Vinci Classics dal titolo Giorgio Federico Ghedini Chamber Works for Violin, Cello and Piano, e a cui abbiamo dedicato insieme a Giulia Contaldo, che era collegata con noi al telefono, il nostro spazio sulle nuove uscite discografiche. Ma voltiamo pagina e ci occupiamo di una mostra che è in corso al Castello di Rivoli fino al 20 settembre e che è dedicata a Cecilia Vicuña, artista, poetessa e attivista nata a Santiago del Cile nel 1948 e adesso residente a New York. Guido Barbieri ha intervistato la curatrice della mostra, Marcella Beccaria, mostra che si intitola Cecilia Vicuña e il Glaciar Ido.

0: Visitiamo questa sera una mostra al Castello di Rivoli, in particolare alla Manica Lunga del terzo piano di Castello di Rivoli, il Museo d'Arte Contemporanea di Piazza Mafalda di Savoia, a Rivoli per l'appunto. Ed è una mostra che ci ha subito attratto, soprattutto per la personalità dell'artista, che è l'autrice di questa mostra, Cecilia Vicugna. Per costruire e ricostruire un po' la personalità di un artista che forse ancora non conosciamo abbastanza bene in Italia, chiediamo aiuto e lo chiediamo a Marcella Beccaria. Buonasera, benvenuta.
1: Buonasera, grazie.
0: Marcella Beccaria, che è la curatrice in particolare di questa mostra, che si è aperta il 29 di aprile e che si chiuderà il 20 settembre di quest'anno. Allora, Marcella Beccaria, proviamo a ricostruire l'identità di questa artista che è nata a Santiago del Cile nel 48, oggi vive a New York da tempo e che ha molte declinazioni del suo pensiero, perché oltre alle arti visive pratica la poesia, ma è anche un'attivista particolarmente attiva nel campo del pensiero femminista ed ecologico. Quindi è una, diciamo, un'architettura di personalità molto complessa. Lei come ce la potrebbe descrivere? Da quale lato vogliamo affrontare la personalità di Cecilia Vicugna?
1: Sì, con questo progetto il Museo del Castello di Rivoli appunto porta per la prima volta su ampia scala in Italia il lavoro di Cecilia Vicugna, ed è un grandissimo onore, perché appunto, come lei ha anticipato, si tratta di una personalità estremamente importante. Cecilia Vicugna è qualcuno che ha ampiamente dedicato, diciamo, la propria vita propriamente a una tipologia di ricerca che non è limitata, diciamo, all'arte visiva, ma comprende a tutto tondo molti altri aspetti della creatività. Lei vede se stessa, diciamo, come artista, ma è estremamente, da sempre, insomma, la poesia è anche parte integrante della sua pratica, così come le azioni performative. E diciamo, non c'è mai stata una sorta di confine tra l'arte e la vita, e tra quello che è stato anche appunto l'impegno politico e l'impegno ecologico. La visione di Vicugna è una visione olistica, diciamo, nella quale l'insieme è parte appunto di un profondo pensiero e di un profondo impegno.
0: Certo. Mi incuriosiva, scusi se la interrompo perché le curiosità poi ti assalgono, non riesci a tenerle buone. Un concetto di cui ho letto qualche tratto, ma vorrei che ce ne parlasse un po' meglio, un concetto che informa un po' la sua arte fin dagli anni 60, che rientra entro questa definizione di arte precario, no? Perché arte precario? In che senso? Noi la traduciamo forse come precarietà, ma ci sono significati, credo, semantici più profondi, no? Intorno a questa definizione.
1: Sì, lei tocca, diciamo, un nodo senza dubbio fondamentale appunto nella pratica e nel pensiero dell'artista. E se le dico che questa idea di arte precario nasce nella mente di Vicugna quando ha 17 anni, forse si può immaginare che sia certo. Come dire, un'informazione ulteriormente importante. E nasce, se vogliamo, da una riflessione assolutamente autonoma, in anni in cui effettivamente in altre parti del mondo c'erano pensieri che guardavano, diciamo, alla caducità anche dell'oggetto, piuttosto che, insomma, ai tentativi di uscire chiaramente dai confini tradizionali di categorie come pittura, scultura o categorie molto definite. Ma per Vicugna si tratta veramente di una sorta di illuminazione che nasce appunto in giovane età, nel momento in cui lei è su una spiaggia in Cile e comincia a raccogliere dei piccoli frammenti da questa spiaggia, li compone in una installazione in realtà molto minima e lascia questa installazione all'azione degli agenti atmosferici, del mare, del vento. Ecco. E come lei dice, solo nel momento in cui l'onda del mare porta via l'installazione, quello è il momento nel quale per lei comincia la sua arte, che chiama arte precaria.
0: Quindi la precarietà è data dal carattere effimero di queste costruzioni, diciamo così, o precaria anche la divisione, precaria quindi a sua volta labile, tra le varie attività del pensiero, tra la poesia, il disegno e la pittura. In questo senso potremmo intendere anche la precarietà.
1: Direi che soprattutto la consapevolezza che l'arte non è una produzione di un oggetto, non è immettere un oggetto specifico con una forma specifica immaginata autonomamente dall'artista nel mondo. È una interazione con il mondo, è qualcosa di molto differente. Quindi, se vogliamo, scardina in maniera molto profonda la nostra visione, che tende a dare una grande priorità a ciò che è tangibile, e soprattutto scardina in maniera profonda il pensiero che le nostre azioni non abbiano conseguenze rispetto al pianeta. Questo appunto, ribadisco, fatto e pensato da un'artista giovanissima che ha appena 17 anni e che sta finendo appunto nel 1966 gli studi artistici. È anche una, lei ha citato giustamente insomma l'idea di un pensiero femminista, che nel caso di Cecilia è veramente anche questa grande capacità di pensare che comunque che anche questo gesto apparentemente così debole in realtà ha un'enorme forza. Quindi, e dare un nome alle cose, come sappiamo, può essere un atto di forza, comunque di consapevolezza molto importante. Quindi pensare alla propria arte, dargli un nome, nominarla, inventare una, appunto, diciamo una categoria artistica che ancora non esisteva, certo. Significa agire con una grande consapevolezza.
0: Bene, proviamo adesso però a visitare l'installazione, la mostra che è aperta sino al 20 settembre, dicevamo prima, perché ha un titolo, El Glaciar Ido, cioè il ghiacciaio scomparso, che può far immaginare subito una tematica di carattere ecologico, così all'istinto, ma invece, che sicuramente credo esista, però il retroterra è molto più profondo, no? E si lega a un bellissimo concetto, una bellissima pratica molto arcaica e molto antica, no? Che è la pratica dei quipu che appartengono alle civiltà andine, alle civiltà degli Inca, e che sono poi i nodi, no? Letteralmente la parola quipu significa nodo in lingua quechua, che è una lingua che hanno usato anche alcuni compositori del nostro tempo, che poi ascolteremo alla fine della nostra conversazione. Ecco, ci fa capire un po' meglio, Marcella Beccaria, qual è proprio il concetto di base, no? Del quipu, che cosa voleva dire nella pratica delle civiltà andine e in che modo invece Cecilia Vicuña lo declina al presente.
1: Certo, per Cecilia Vicuña diciamo lo studio, l'incontro appunto con antichi manufatti andini è stato chiaramente una parte della sua formazione culturale, che ha sempre sentito ovviamente molto vicina alle sue origini. E l'idea appunto per lei è stata quella di guardare a quelli che noi, diciamo, in maniera molto generica definiremo dei manufatti, che sono però qualcosa, diciamo, per l'artista di molto più profondo. I quipu nascono probabilmente già 2500 anni prima della presenza di Cristo, continuano a essere realizzati dalle popolazioni andine, soprattutto nel tempo e anche durante chiaramente l'impero Inca. Sono un modo per registrare informazioni essenzialmente, sono un modo per appunto dare conto di quello che potevano essere dati numerici piuttosto che informazioni che riguardavano il cosmo, ma secondo alcuni studi e anche secondo la Vicuña probabilmente contenevano anche informazioni che riguardavano notazioni che concernevano la poesia piuttosto che poemi epici, quindi erano anche un modo per tenere a memoria eventi legati, insomma, alla propria cultura e alla propria appartenenza. quando arrivano i conquistadores spagnoli, molto presto li dichiarano praticamente fuori legge, quindi bandiscono una ulteriore produzione di chipo. Quindi innanzitutto il riferimento, insomma, per Vicuña chiaramente è molto fortemente politico, e concerne, diciamo, una tipologia di manufatto,
0: diciamo, anche, no?
1: Esatto, che poi il colonizzatore europeo aveva proibito. E quindi per lei si tratta appunto di guardare alle origini, di guardare chiaramente a una storia di prevaricazione politica, di dominazione coloniale, ma si tratta anche di guardare a un modo di conservare il sapere secondo quelli che sono dei codici completamente diversi, appunto, rispetto alla scrittura, che lasciano, se vogliamo, e che aprono degli ambiti completamente diversi. Nel caso della tipologia di installazione, appunto, che Cecilia Vicuña ha prodotto per il Castello di Rivoli, si riallaccia qui quindi appunto a questa serie di opere che negli anni Vicuña ha fatto, appunto ispirandosi, diciamo, a questi antichi manufatti, e poi ovviamente facendoli in maniera differente ogni volta.
0: Senza nodi.
1: Nel caso specifico del Castello di Rivoli non ci sono i nodi, perché, diciamo, laddove il nodo era il modo per tenere la memoria di qualcosa, per il Castello di Rivoli Vicuña ha prodotto questa grande installazione fatta di lana, che è un'installazione in realtà nella quale si è persa molto la memoria. Il concetto riguarda appunto il fatto di aver dimenticato alcune cose, aver dimenticato che il territorio, nel caso specifico, è stato formato dal movimento di antichissimi ghiacciai che sono svaniti, che sono succeduti nel corso di più glaciazioni, e che sono quelli che appunto hanno in maniera sensibile dato la forma al paesaggio come noi lo vediamo oggi. E quindi, diciamo, l'opera guarda molto anche proprio al passato fisico del luogo nel quale si trova il Castello di Rivoli, guardando quindi appunto alle varie ere geologiche che hanno dato forma a queste colline moreniche. E per Vicuña è stato molto, come dire, interessante appunto proprio lo scoprire che sono colline, quindi fatte dai sedimenti, da ciò che resta, da ciò che è stato scartato, tra virgolette, dal movimento di questi grandi ghiacciai. Quindi per lei, che è un artista che ha sempre lavorato anche appunto con quello che, diciamo, è temporaneo piuttosto che scartato, che da lei raccolto può diventare arte, è stato molto interessante appunto guardare a questo territorio e scoprire che siedendo al museo su una collina morenica, in realtà una collina fatta appunto di rifiuti, di rimasugli perlomeno, o di antichissimi sedimenti che sono stati portati qua dal movimento delle acque.
0: E quindi anche disegnando un arco spaziale e temporale tra due luoghi lontanissimi del mondo, come i ghiacciai andini e gli antichi ghiacciai della Val di Susa, insomma, no? Se non,
1: esatto,
0: quindi, costruendo uno strano arco geografico, diciamo, che unisce due lembi lontani del mondo. C'è una cosa che mi ha molto colpito e incuriosito leggendo un po' i materiali legati alla mostra, ed è il processo di preparazione della mostra. Al di là del suo aspetto attuale, visitabile, c'è qualche cosa che non si vede immediatamente negli oggetti che sono esposti nell'oggetto, perché è un'azione collettiva, se non ho capito male, che ha coinvolto una parte proprio delle comunità locali, no? E in questi casi il processo di preparazione di un'opera d'arte fa parte dell'opera d'arte, no? Non è una premessa, ma è proprio l'opera d'arte in sé. E allora ci racconta in poche parole, insomma, questo bellissimo processo di preparazione che ha coinvolto appunto tante diverse persone delle comunità della Val Susa.
1: Sì, appunto, per Vicuña, diciamo, la mostra non è solo realizzare un'opera, ma dialogare in senso possibilmente ampio appunto anche con le comunità che ruotano attorno al territorio nel quale il museo vive e opera. E quindi la mostra ha incluso alcune giornate nelle quali, diciamo, si sono invitate le persone appunto delle comunità locali a azioni di raccolta responsabile, le abbiamo chiamate, nelle quali appunto camminando lungo paesaggio delle colline moreniche, piuttosto anche dei laghi di Avigliana, che sono appunto dei microfiarivoli e sono dei laghi che sono in realtà appunto dei resti di questi antichissimi ghiacciai. Su suggerimento dell'artista, appunto, si sono svolte queste camminate nelle quali sono stati raccolti appunto quei piccoli frammenti che poi molto spesso fanno l'arte precaria di Vicuña.
0: Cioè, gli stessi che lei raccoglieva a 17 anni sulla spiaggia, insomma.
1: Sì, questa tipologia di materiali che diversamente non avrebbero assolutamente nessun valore, quindi parliamo certo. Di frammenti di legno piuttosto che di, nel nostro caso, ghiande, pigne, piccoli rametti, fiori essiccati che vengono appunto abbandonati sul territorio, qualche volta sono anche frammenti di piccolissima spazzatura che possono essere purtroppo, ormai sappiamo, parte integrante del nostro paesaggio, ma diciamo per Vicuña qualunque piccolo frammento ha una potenzialità e può diventare appunto potenzialmente un precario.
0: Senta, Marcella Beccaria, abbiamo ancora due o tre minuti e vorrei che lei ci descrivesse anche qualche altro elemento della mostra. Lasciamo ai visitatori ovviamente il piacere della scoperta dell'installazione principale, sospesa, eccetera. Però ho visto che nella mostra ci sono anche le opere video, ci sono suoni, ci sono canti, no, che fanno parte un po' del corredo esistenziale anche di Cecilia Vicuña. C'è la poesia, no? Con dei poemi a muro, come si dice, quindi è una ricostruzione un po' dei tanti diversi linguaggi che quest'artista utilizza.
1: Sì, appunto, la pratica di Vicuña ha molto a che fare con il concetto proprio di camminare nel mondo e di dare attenzione a cose che molto spesso purtroppo sono dimenticate, quindi gesti di grande attenzione verso cose piccole ma fondamentali come magari i semi che possono assicurare, una volta poi germogliati, chiaramente il nostro nutrimento. Quindi nella mostra abbiamo voluto comunque che anche i visitatori che chiaramente non hanno avuto il piacere magari di vedere l'artista performare dal vivo, ma potessero comunque udire il suono delle sue parole, potessero leggere alcune delle poesie che lei ha scritto appositamente e anche durante il periodo che ha trascorso con noi, e quindi volevamo appunto che restasse ben tangibile accanto alla grande installazione che Vicuña appunto ha costruito nello spazio, ma restasse appunto tangibile e percepibile anche il suono delle sue parole. La mossa non gliela descrivo perché effettivamente
0: preferisco che l'abbiamo intuita, cominciamo a intuirla ma è meglio vederla naturalmente.
1: Sì, che sia diciamo chiaro che è proprio un'esperienza che è giusto fare fisicamente, certo, ecco, con certo. I sensi, anche percependo il profumo della lana, la sua presenza nello spazio, quindi guardare un'immagine in questo caso non è sufficiente, bisogna sentire i suoni eccetera. Bene. Ma le dico solo che appunto prima ancora di cominciare l'intera mostra, per darle una migliore idea insomma del modo in cui Vicuña si muove, lei ha voluto andare a chiedere il permesso alle montagne per cominciare la mostra, quindi diciamo l'intero processo ha anche incluso alcune azioni che non necessariamente vengono registrate o fotografate o condivise, ma che per l'artista sono assolutamente fondamentali per poter fare la sua pratica.
0: Atti privati che poi diventano arte pubblica, appunto. Bene, allora invitiamo di cuore e di mente, diciamo, i nostri ascoltatori a visitare El Glaciar Ido di Cecilia Vicuña, il ghiacciaio scomparso, fino al 20 settembre di quest'anno al Castello di Rivoli, al Museo d'Arte Contemporanea, alla Manica Lunga che si trova al terzo piano, se proprio vi doveste smarrire, del Castello di Rivoli. Grazie di cuore Marcella Beccaria, alla prossima occasione.
1: Grazie a lei, buonasera.
0: Buonasera.

Tutta la vita la extensio mis ios a mi prole. Che no haga ni su desgrazia, ni su rimpotugno, verso potenzio, verso icciceria.

Edgar Varèse Equatorial, eseguito da Lasco Ensemble insieme al basso Kevin Deas, diretti da Riccardo Chailly. Questo brano di Varèse ha un testo in lingua quechua che appunto si collega a Cecilia Vicuña, alla sua cultura, alla sua lingua, a cui abbiamo dedicato il nostro approfondimento del magazine. Appunto, Guido Barbieri ha intervistato Marcella Beccaria, curatrice della mostra Cecilia Vicuña e il Glaciar Ido, il ghiacciaio scomparso, che è in corso al Castello di Rivoli fino al 20 settembre. Apriamo adesso il nostro spazio dei ritratti musicali che abbiamo deciso di dedicare a Mitsuko Uchida, pianista giapponese classe 1948. Mitsuko Uchida è una delle artiste più amate, venerate del nostro tempo. È una interprete unica, raffinatissima, di opere pianistiche di Mozart, Schubert, Schumann, Beethoven, ma anche di repertorio novecentesco e contemporaneo come quello della Seconda Scuola di Vienna, Schönberg, Berg, Webern, ma anche di Gheorghi Kurtag. E la ascoltiamo subito in uno dei suoi autori prediletti, ovvero in Franz Schubert, il secondo dei quattro improvvisi, opera 142, Deutsch 935, in La bemolle maggiore.

improvviso numero 2 in La bemolle maggiore dai quattro improvvisi opera 142 Deutsch 935 composti nel 1827 da Franz Schubert ed eseguito al pianoforte da Mitsuko Uchida, a cui dedichiamo lo spazio di questa sera dei ritratti musicali. Mitsuko Uchida è una pianista giapponese nata ad Atami vicino a Tokyo nel 1948, ma trasferitasi a Vienna da bambina a 12 anni, e appunto si è formata proprio a Vienna all'Università per la Musica e le Arti Interpretative, studiando con Wilhelm Kempff, con Stefan Askenaz, e ha vinto da subito riconoscimenti molto importanti. A 21 anni, nel 1969, il primo premio del concorso internazionale dedicato a Beethoven a Vienna, l'anno successivo il secondo premio al concorso Chopin, mentre nel 75 il secondo premio al concorso pianistico internazionale di Leeds. È conosciuta in particolare, ammirata per le interpretazioni della musica di Schubert che stiamo ascoltando, di Mozart, Schumann e anche di Beethoven, ma anche di autori del primo Novecento della seconda scuola di Vienna come Schönberg, Berg, Webern e anche Kurtag. Lei ha collaborato e ha stretto sodalizi profondi con le orchestre più importanti al mondo, con cui appunto è stata anche in residenza, ha fatto progetti discografici, per esempio i Berliner Philharmoniker, Sir Simon Rattle, ma anche con la Royal Concertgebouw Orchester di Amsterdam, con la Symphony Orchester de Bayerischen Rundfunks, con la London Symphony, la London Philharmonic Orchestra e anche con la Cleveland Orchestra, che ascolteremo tra poco. Tra i vari progetti musicali, ma anche insomma trasversali, di cui si è occupata, abbiamo anche quello del Marlborough Music Festival, che è un progetto di cui è cofondatrice e anzi è direttrice di questo bellissimo progetto, che è una sorta di summer school ma anche un festival che si svolge 7 settimane all'anno. È un corso di perfezionamento per giovani strumentisti che si tiene appunto nel Vermont a Marlborough, e prevede appunto concerti pubblici ogni fine settimana, però anche proprio dei corsi intensivi dove concertisti di chiara fama suonano insieme a talentuosi musicisti emergenti. E dunque è una sorta di modo di insegnare, di trasmettere la conoscenza orizzontale, quindi si suona insieme e si impara. Mitsuko Uchida è una pianista, dicevamo, molto ammirata, in particolare, come abbiamo sentito già da questa interpretazione dell'improvviso di Schubert, per un pianismo molto, molto leggero, molto intimo, che non ha paura anche a indugiare su tempi lenti e a scavare proprio nel suono del pianoforte, facendo emergere una quantità veramente incredibile di sfumature dinamiche, di colori. E io andrei avanti ad ascoltare Mitsuko Uchida dell'interpretazione di Franz Schubert, e passerei adesso all'ultimo movimento della sonata Deutsch 959 in La maggiore, una sonata che Schubert compone l'ultimo anno della sua vita, nel 1800, della sonata Deutsch 959 in La maggiore, una sonata che Schubert compone l'ultimo anno della sua vita nel 1828 insieme

Franz Schubert, ultimo movimento della sonata numero 20 in La maggiore, Deutsch 959. L'ultimo movimento, rondò allegretto, lo abbiamo ascoltato e eseguito al pianoforte da Mitsuko Uchida, una registrazione realizzata nel Musikverein di Vienna nel 1997, e proprio a Mitsuko Uchida stiamo dedicando il nostro spazio dei ritratti musicali di oggi. L'abbiamo ascoltata in due brani di Schubert che mettono in luce in particolare questo ultimo movimento, rondò allegretto della sonata in La maggiore, proprio le diverse consistenze del suono, ma anche la capacità di Mitsuko Uchida di far emergere tanti tipi di suoni diversi, da cose più morbide, da elementi morbidi ad altri più sgranati. E a proposito di pulizia di suono e di tecnica, un progetto discografico molto interessante che ha occupato Mitsuko Uchida insieme alla Cleveland Orchestra è stato quello dell'esecuzione di alcuni concerti per pianoforte e orchestra di Mozart, in cui Mitsuko Uchida non è stata solamente pianoforte solista ma anche direttrice d'orchestra dal pianoforte. E dunque questa produzione discografica consta di vari concerti, ma abbiamo pensato di ascoltarne uno, il numero 9 in Mi bemolle maggiore K 271, detto Genome, un concerto che Mozart compone a Salisburgo tra il 1776 e il 77, ed è stato probabilmente denominato Genome Concert per in riferimento al nome di una pianista francese, Mademoiselle Genome, che era in visita a Salisburgo per una tournée concertistica e alla quale probabilmente questo concerto è dedicato. È un concerto in tre movimenti, allegro, andantino, rondò, presto, ma noi ascoltiamo il primo movimento, allegro, eseguito appunto da Mitsuko Uchida al pianoforte e alla direzione della Cleveland Orchestra.

Wolfgang Amadeus Mozart, concerto per pianoforte e orchestra numero 9 in mi bemolle maggiore, K271 Genome, eseguito al pianoforte e alla direzione da Mitsuko Uchida insieme alla Cleveland Orchestra in un bellissimo progetto discografico. Di questo concerto abbiamo ascoltato il primo movimento, Allegro, questo progetto discografico che coinvolge Mitsuko Uchida e la Cleveland Orchestra. Appunto ha previsto la registrazione di vari concerti per pianoforte e orchestra di Mozart. Questo in particolare è stato registrato dal vivo alla Severance Hall di Cleveland in Ohio tra il 5 e il 7 aprile del 2012, e dunque abbiamo ascoltato Mitsuko Uchida anche in questa versione alla direzione, oltre che al pianoforte solista, di un concerto per piano e orchestra di Mozart, autore che Uchida definisce come uno dei suoi quattro santi. In un'intervista del 2018 a Fiona Maddox per il Guardian, lei appunto confessa di avere questa predilezione, che naturalmente è molto chiara anche dalla sua produzione discografica, in particolare per la musica tedesca, per Mozart, Beethoven, Bach, Schubert, una costante dei suoi ultimi ormai 30 anni di carriera, e appunto lei definisce questi quattro compositori come quattro santi. E dunque ascoltiamo adesso un altro di questi santi, dopo Schubert e dopo Mozart, ovvero Beethoven. Di Ludwig van Beethoven Uchida ha inciso più volte i concerti per pianoforte e orchestra. È stata in residenza nell'orchestra dei Berliner Philharmoniker nel 2009, e tra l'altro ho avuto il piacere e l'onore di conoscere alcuni dei musicisti dei Berliner Philharmoniker l'anno successivo alla residenza di Mitsuko Uchida, che appunto ancora ricordavano la potenza di questo incontro musicale e umano con questa musicista. E la residenza di Uchida ai Berliner Philharmoniker, diretti da Simon Rattle, ha portato anche a un'incisione discografica dei cinque concerti per pianoforte e orchestra di Beethoven. Ma noi adesso ascoltiamo invece un'altra registrazione di Uchida con la Royal Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Kurt Sanderling, nel quarto concerto di Beethoven, in particolare nell'ultimo movimento, Rondò vivace. Il quarto concerto di Beethoven è stato composto tra il 1805 e il 1806, in un periodo molto molto ricco, molto prolifico della vita creativa di Beethoven. Infatti in contemporanea al quarto concerto Beethoven compone la sua quinta sinfonia, ma anche il Fidelio, anche il concerto per violino. Dedica questo quarto concerto all'arciduca Rodolfo, che era anche un suo allievo, e dunque lo ascoltiamo eseguito al pianoforte da Mitsuko Uchida insieme alla Royal Concertgebouw Orchestra, diretti da Kurt Sanderling.

Ludwig van Beethoven, terzo movimento, rondò vivace dal concerto numero 4 per pianoforte e orchestra in sol maggiore, opera 58, eseguito al pianoforte solista da Mitsuko Uchida insieme alla Royal Concertgebouw Orchestra, diretti da Kurt Sanderling. E si conclude con questo ascolto il nostro spazio dei ritratti musicali di questa sera, dedicato a questa pianista straordinaria di Mitsuko Uchida. Abbiamo ascoltato due brani di Schubert, l'improvviso opera 142 in la bemolle maggiore, l'ultimo movimento della sonata Deutsch 959 e poi il primo movimento del concerto di Mozart K271. Prima di questo ascolto beethoveniano, è stata una selezione molto difficile e spero che capiti presto l'occasione di riascoltare Mitsuko Uchida. Dunque siamo in chiusura, io vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri. È a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Fiore Liborio e Riccardo Bruno, in regia Attilio Fortunato e al microfono Luisa Santacesaria. Io vi saluto e vi do appuntamento a domani. Lascio la linea a Battiti.

Una musica che ha viaggiato per un po' di anni sull'asse Italia-Indonesia, una musica spirituale, ritualistica, quella nata dall'incontro tra Heath e Tarawangsa Welas, Duori, il titolo del loro album insieme, con cui abbiamo aperto questa nuova puntata di Battiti. Buonanotte, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi e Simone Sottili. Una musica, quella di Heath e Tarawangsa Welas, che potremo per certi versi chiamare musica del quinto mondo, prendendo in prestito un'espressione cara all'etichetta Arte Tetra, quindi una sorta di livello successivo della cosiddetta musica del quarto mondo di John Hassell, questi suoni del folklore non occidentale, ma in una chiave più futuristica, digitale, seppur sempre un po' a bassa fedeltà. Non a caso nel brano che abbiamo appena ascoltato, Il labirinto del nulla, c'era proprio la partecipazione dei Babau, Luigi Monteani e Matteo Pennesi, fondatori di Arte Tetra. Duori è un album in cui confluiscono le esperienze sia dei singoli musicisti che hanno dato vita a questo disco, quindi Heath e Tarawangsa Welas, sia poi del loro percorso, diciamo, parallelo. C'è ovviamente tutto il mondo legato alla musica tradizionale indonesiana, in particolare sundanese, i ritmi delle cerimonie Reak a Bandung, la città dove nel 2017 si sono incontrati Heath e Tarawangsa Welas. C'è ovviamente un utilizzo di strumentazione tradizionale indonesiana, soprattutto tamburi e flauti, ma poi c'è anche l'esperienza, il trattamento, la visione elettronica di Heath, che ricordiamo essere il produttore musicista italiano Daniele Guerrini, lo abbiamo ascoltato anche con i suoi album da solista su Pan, mentre Tarawangsa Welas è il progetto guidato principalmente dal musicista indonesiano Tegu Permana. C'è poi il percorso parallelo di questi due musicisti che si sono appunto incontrati diversi anni fa e che hanno poi suonato in tour insieme. Questa sorta di visione congiunta, di armonia, è espressa anche dalla scelta, ad esempio, di utilizzare l'indonesiano, l'italiano e l'inglese nei titoli dei diversi brani che compongono Duori, che è uscito da non molto per l'etichetta belga Strom. E ci sono delle lontane similitudini tra la dimensione ritualistica e a bassa fedeltà della musica di Heath e Tarawangsa Welas con l'attesissimo ritorno dei Birds of Canada. Siamo sicuramente in un mondo parallelo, qui però il tempo sembra essersi fermato e le coordinate spazio-temporali sono decisamente più criptiche.

E tra le non moltissime cose certe che si possono dire dei Boards of Canada e che si possono dire anche di questo loro ritorno, l'album si intitola Inferno, è uscito da non molti giorni come sempre per l'etichetta Warp, c'è la capacità completamente intatta dei fratelli Marcus e Mike Sandison di far sentire l'ascoltatore sempre in un luogo familiare, sicuro, eppure totalmente destabilizzante dai contorni sfocati, e questo sia musicalmente con la loro estetica analogica, spettrale e ontologica, sia concettualmente. Inferno è un lavoro pieno di simbolismi che immaginiamo facciano riferimento al momento storico molto duro che stiamo vivendo dal punto di vista politico, sociale. Il disco è forse il loro più cupo di sempre, sembra voler restituire questa sorta di calvario che stiamo attraversando con qua e là qualche barlume di speranza. Dal punto di vista sonoro ritroviamo riferimenti alla library music, alle colonne sonore, una sorta di elettronica un po' sci-fi, un po' post-psichedelica, dove però trovano sempre posto i beat, i campionamenti di voci, i campionamenti di cori Hare Krishna, che sono, diciamo, uno degli elementi che aprono a un orizzonte, a un immaginario molto mistico e, diciamo, anche religioso. Inferno arriva a 13 anni dall'ultimo Tomorrow's Harvest, è il quinto album in studio dei Boards of Canada, anche se il duo scozzese ha pubblicato diversi capolavori anche in formato EP. Il brano che abbiamo ascoltato era Prophecy at 1420 MHz, e il disco è stato anticipato da tutta una serie di messaggi più o meno in codice, una serie di riferimenti anche un po' mistici, esoterici, ma anche tutta una serie di riferimenti al mondo analogico degli anni 80 e 90 che appartengono completamente alla dimensione di culto del duo, e questo in termini estetici, musicali, ma anche tantissimo di comunicazione. E a questo punto di Battiti diamo anche qualche riferimento, qualche coordinata più specifica: battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove ogni giorno condividiamo scalette e anticipazioni delle trasmissioni quotidiane, e poi come sempre oltre alla radio c'è Rai Play Sound, la piattaforma app web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai. Dalla dimensione ipnagogica e simbolica dei Boards of Canada, la prossima novità discografica che ascoltiamo questa settimana qui a Battiti ci scaraventa nell'iperrealismo di Sandy Shamoon, già voce dei Sanam e dei Gadr, tornata con un bellissimo nuovo album da solista.

Un album dalla genesi particolare, Sao Tal du Moi, secondo lavoro in studio da solista di Sandy Shamoun, forse una delle artiste più carismatiche della scena contemporanea, underground, alternativa di Beirut, già voce dei Sanam e dei Ghadr, un'artista dotata di una potenza vocale straordinaria, ma anche di una presenza scenica molto magnetica, come avrà notato chiunque abbia visto i Sanam dal vivo nei loro passaggi in Italia più o meno recenti. Sao Tal du Moi nasce da un interesse, da una ricerca, seppur a distanza, dell'artista libanese in merito al canto sardo, quindi alla tradizione corale e polifonica legata principalmente al canto a tenore. È una tradizione che in qualche modo ha affascinato Sandy Shamoun sia in termini di tecnica vocale, sia per il modo in cui questo rituale è profondamente legato alla natura e al mondo agro-pastorale, appunto proprio della Sardegna. Uno studio che poi Sandy Shamoun ha incrociato con le forme tradizionali della canzone araba, che sono un po' la struttura portante del suo modo di scrivere e di cantare sia con i Sanam sia con i Ghadr. Il disco è stato scritto proprio tra 2023 e 2025, quindi in un momento molto difficile, quindi a tutto questo processo di ricerca si sono sovrapposti il genocidio in Palestina, il coinvolgimento del Libano nella guerra da parte di Israele. Il brano che abbiamo appena ascoltato era War Do Shock, e diciamo l'album, oltre a, appunto, alla dimensione, alla ricerca musicale e canora, è presentato come un invito a non tacere, quindi un sentimento di resistenza che il popolo libanese ha istintivamente molto forte. Album prodotto da Sandy Shamoun insieme a Anthony Sayoun, chitarrista dei Sanam, e in uscita proprio questa settimana per l'etichetta Raptured. Ed è un lavoro che nasce da un momento molto buio, ma che ritrova una forma di speranza e di morbidezza attraverso il senso di comunità, anche il ritorno di Jeff Parker con il terzo album dell'ETA Fortet. Il disco è intitolato Happy Today, è uscito per International Anthem ed è stato registrato live al Lodge Room di Los Angeles nell'agosto del 2025. Lavoro composto da due lunghissime tracce che si sviluppano molto lentamente, tracce ipnotiche, un dialogo molto fitto e incessante tra i musicisti, una musica che a tratti ricorda anche quella circolare dei Natural Information Society. J. Bell Rose, batterie e percussioni, Anna Butters al basso acustico, Josh Johnson al sax alto e all'elettronica, e Jeff Parker alla chitarra elettrica e all'elettronica. Da Happy Today del Jeff Parker ETA Fortet ascoltiamo Like Swimwear, Part 2. Thank you.

Don Bruce, ovvero il Wilson Pickett della Nigeria, artista scomparso nel 2009, e la stupenda voce di Watio, il brano che abbiamo tratto dalla compilation Fight the Fire, Digital Reggae, Conscious Roots and Dub in Nigeria 1986-1991. Si tratta di una raccolta della Soundways costruita su 14 rare tracce molto molto belle, che riflettono sul legame sonoro che negli anni 80 si è scatenato sull'asse Lagos Kingston, mostra proprio come il roots, il dub e la dancehall siano stati presenti in modo massiccio nella cultura africana e soprattutto in quella nigeriana, questo dimostrato anche dall'uso dei ritmi in levare di un artista importante come Don Bruce. Don Bruce è il nome d'arte di Chukwudi Uzumero, che ha firmato anche un altro brano presente in questa compilation, lo ascoltiamo ora, in questo caso è targato Bob Dazzy e si intitola Abandon Nation.

E dopo il reggae nigeriano di Fight the Fire, Digital Reggae, Conscious Roots and Dub in Nigeria compilation che abbiamo sfogliato questa notte con Don Bruce e Bob Desi, è tornato a girare nelle notti dibattiti l'ultimo lavoro di Anthony Joseph, si intitola The Ark, e il poeta e musicista di Trinidad racconta il suo desiderio di riscrivere una possibile storia della cultura nera. Ero particolarmente interessato all'idea di usare l'afrofuturismo come mezzo per pensare al futuro, al fine di correggere i torti del passato. E allora questa sorta di concept album, The Ark, è uscito a fine aprile attraverso la Heavenly Sweetness. Abbiamo già ascoltato il racconto di Spoken Word e Suoni per Your Bird and I, e questo invece è il brano che apre l'intera opera. The Ark si intitola James, Anthony Joseph e la band di Dave Okumu.

0: I think that it is now.
1: E a proposito di riscrivere una possibile storia alternativa nera, anche il Kronos Quartet, che abbiamo finito di ascoltare ora, ha rispolverato bellissime registrazioni d'archivio a proposito di Mahalia Jackson e le ha poi incastonate nelle musiche per quartetto d'archi, ed è nato uno straordinario omaggio alla cantante fortemente legata al movimento che lottava per i diritti civili afroamericani. Album diviso sostanzialmente in due opere. Abbiamo già ascoltato il terzo movimento di Glorious Mahalia, cioè l'emozionante Are You Being Treated Right? E ora, passando alla seconda opera, ascoltiamo il primo movimento della composizione più ampia, che si intitola Peace Be Till, che fa sempre parte del progetto Glorious Mahalia del Kronos Quartet.

Doors of Justice, Black Thread, le musiche di Zachary James Watkins per Mahalia Jackson, o meglio, riprese così dall'omaggio splendido realizzato dal Kronos Quartet intitolato Glorious Mahalia. E a chiudere questa porzione di battiti ci affidiamo a suoni molto belli, curatissimi, quieti, gentili, sono quelli di Pan American, cioè da Mark Nelson, che nella sua carriera solista si è dedicato soprattutto all'ambient ed è la Cranky a pubblicare i suoi lavori, proprio come quest'ultimo. Si intitola Fly the Ocean in a Silver Plane, si apre con il chiaro e cristallino incedere rilassato di Silver Plane, now Birding Pan American.

La bella voce di Elina Aduni in questo brano, un po' la Joni Mitchell, la cantante svizzero-albanese, l'abbiamo ascoltata con il chitarrista britannico Rob Luft. I due collaborano insieme ormai da quasi 10 anni, hanno registrato diversi album in quartetto, ma per questo ultimo lavoro hanno scelto una dimensione più intima in duo. Propongono in questo disco pubblicato per ECM un repertorio misto. Si va dal canone jazzistico con il brano di Irving Berlin che dà il titolo al disco Reaching for the Moon, alla musica da film con composizioni di Shigeru Umebayashi e di Christophe Komeda, e ancora una composizione di Gabriel Fauré, un brano di Pino Daniele, un tradizionale del Kosovo e una ninna nanna della cantante iraniana Masa Vadat. Noi però questa notte a Battiti abbiamo scelto di farvi ascoltare un originale intitolato Foolish Flame, e rimaniamo legati alla casa discografica di Manfred Eicher per uno spicchio di puntata di Battiti, e lo facciamo con il nuovo disco del sassofonista Mark Turner, registrato ancora una volta in quartetto. Si intitola Pattern Master e noi vi proponiamo proprio la traccia che dà il titolo al disco.

più hai fiducia e più possibilità hai di andare in profondità con le persone, dice il sassofonista Mark Turner, e usa il termine psicospiritualità per descrivere il livello di intuizione di cui sono capaci i membri del suo quartetto, ovvero Jonathan Pinson alla batteria, Joe Martin contrabbasso, Jason Palmer tromba e lo stesso Mark Turner al sax tenore che abbiamo ascoltato in questo brano tratto da un disco di uscita recente intitolato Pattern Master, un titolo che Mark Turner ha preso in prestito dal romanzo omonimo della scrittrice di fantascienza afroamericana Octavia Butler. E il brano che abbiamo ascoltato, che era quello che dà il titolo al lavoro, era un omaggio a Wayne Shorter, scomparso proprio nel periodo in cui Turner componeva questo brano, un disco uscito per l'etichetta ECM, così come sempre per ECM è uscito il nuovo disco del bassista già fondatore dei Weather Report, Miroslav Vitus, si intitola Mountain Call e vede Vitus in diverse combinazioni strumentali e tra le altre in tandem con due giganti del jazz che ci hanno lasciato negli ultimi tempi, e quindi noi lo ascoltiamo prima in duo con Michel Portal al clarinetto e poi sempre in duo con Jacques Dejeunette alla batteria.

Li abbiamo ascoltati di seguito, senza soluzione di continuità, due brani tratti dal nuovo disco uscito a nome di Miroslav Vitus per l'etichetta ECM. Prima abbiamo ascoltato New Energy con il clarinetto di Michel Portal e naturalmente il contrabbasso di Miroslav Vitus, e a seguire Tribal Dance in duo con Jack DeJohnette alla batteria. E sono davvero situazioni così essenziali, così scoperte, che ci dicono della grandezza dei musicisti, la loro capacità di andare ben oltre il ruolo standard del proprio strumento. Mountain Call, questo è il titolo del disco, lo abbiamo detto, vede diverse situazioni, diverse formazioni capitanate dal contrabbassista Miroslav Vitus, e chiude questo lavoro una suite in cinque parti intitolata Rhapsody, che vede Vitus in quartetto con Gerald Cleaver alla batteria, lo stesso Vitus al contrabbasso, ma è anche al campionatore con degli arrangiamenti orchestrali. Poi c'è Gary Campbell ai sassofoni, soprano e tenore, e infine Esperanza Spalding, che conosciamo come bassista ma anche come cantante, e infatti è alla voce anche in questo brano intitolato In You.

0: Todo es la luz. Para todos, todo.
1: Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. Seconda puntata.

Fanny Price, a quel tempo, non aveva che 10 anni. E se a prima vista poteva non mostrare nulla di particolarmente attraente, comunque non c'era niente in lei che respingesse i suoi parenti. Era minuta per la sua età, dal colorito spento e priva di altri elementi di particolare bellezza. Timidissima e schiva, portata a ritrarsi da tutto ciò che potesse attirare l'attenzione su di sé. Ma quella sua aria impacciata non aveva niente di grossolano. La voce era dolce e quando parlava assumeva un'espressione graziosa. Sir Thomas e Lady Bertram la accolsero con grande gentilezza e Sir Thomas, vedendo quanto bisogno avesse di incoraggiamento, si sforzò di mostrarle tutta la sua compiacenza, ma dovette lottare con l'austerità assai inopportuna del proprio modo di fare, e Lady Bertram, senza prendersi altrettanto disturbo e pronunciando una parola quando lui ne diceva 10, con il solo aiuto di un sorriso accattivante, divenne immediatamente la figura meno temibile delle due. I ragazzi erano tutti in casa e sostennero perfettamente il loro ruolo nell'accoglierla, con molta allegria e nessun imbarazzo, almeno da parte dei maschi che a 17 e a 16 anni e alti per la loro età avevano agli occhi della cuginetta tutta la magnificenza di uomini adulti. Le due ragazze erano più disorientate, essendo più giovani e provando maggior soggezione nei confronti del padre, che in quell'occasione continuava, poco saggiamente, a rivolgersi soprattutto a loro. Ma erano troppo abituate alla compagnia e agli elogi per avere qualcosa di paragonabile a una naturale timidezza, e poiché la loro sicurezza aumentava grazie alla totale assenza di essa nella cugina, ben presto furono in grado di compiere con disinvolta indifferenza un esame approfondito del suo viso e del suo vestitino. Erano una gran bella famiglia. I figli maschi di aspetto molto piacevole, le ragazzine decisamente belle e tutti maturi e grandi per la loro età, il che produceva un effetto di forte differenza tra i cugini, per ciò che l'educazione aveva dato al loro modo di fare, e nessuno avrebbe immaginato che tra le bambine fosse così piccolo il divario di età. In realtà c'erano solo 2 anni tra la minore e Fanny. Julia Bertram aveva appena 12 anni e Maria un solo anno di più. La piccola visitatrice, nella circostanza, era al massimo dell'infelicità. Impaurita da tutti, vergognosa di sé, desiderosa della casa che aveva lasciato, non sapeva alzare lo sguardo e quasi non riusciva a parlare in modo da farsi sentire o farlo senza piangere. Per tutto il tragitto da Northampton, Mrs. Norris le aveva parlato della meravigliosa fortuna che le era toccata, dello straordinario grado di gratitudine e di buon comportamento che questa avrebbe sicuramente prodotto, e quindi il suo senso di sconforto veniva aggravato dall'idea che fosse una cattiveria da parte sua non sentirsi felice. Anche la stanchezza per quel viaggio così lungo diventò ben presto un fastidio non da poco. Vane furono le ben intenzionate manifestazioni di condiscendenza di Sir Thomas e tutti gli invadenti pronostici di Mrs. Norris sulla gran brava ragazza che sarebbe diventata. Vani furono tutti i sorrisi di Lady Bertram e il fatto che la facesse sedere sul divano con lei e Pug. E vana a darle conforto fu persino la vista di una crostata di uva spina. A malapena riusciva a mandar giù 2 bocconi senza che le lacrime la interrompessero. E poiché sembrava che il sonno potesse essere il suo amico più efficace, fu accompagnata a concludere le proprie pene a letto.

0: «Non è un inizio molto promettente», commentò Mrs. Norris quando Fanny ebbe lasciato la stanza. «Dopo tutto quello che le ho detto mentre venivamo qui, pensavo che si sarebbe comportata meglio. Le ho spiegato che molto sarebbe dipeso da come si fosse presentata all'inizio. Spero proprio che questa scontrosità non sia un fatto di temperamento. La sua povera mamma ne aveva in quantità, ma con una bambina così dobbiamo essere indulgenti. E non posso dire che il fatto che mostri tanto dispiacere a lasciare la sua casa deponga davvero a suo sfavore, perché quella, pur con tutti i suoi difetti, era casa sua e non può ancora rendersi conto di quanto questo passaggio sia per lei un miglioramento. E comunque ci vuole moderazione in ogni cosa.
1: Occorse tempo, però, più di quanto Mrs. Norris avrebbe gradito concedere, perché Fanny si adattasse alla novità di Mansfield Park e alla separazione da tutti quelli con cui aveva sempre vissuto. Ciò che provava era qualcosa di molto intenso e di troppo poco compreso dagli altri per suscitare un'adeguata risposta. Nessuno intendeva essere poco gentile, ma nessuno faceva molti sforzi per assicurarle una situazione confortevole. Fanny, che fosse o meno nelle vicinanze delle cugine, che si trovasse nella stanza di studio, in salotto o fuori tra gli alberi, si sentiva ugualmente abbandonata, scorgendo in ogni persona e in ogni luogo qualcosa da temere. Era scoraggiata dai silenzi di Lady Bertram, intimidita dagli sguardi severi di Sir Thomas, sopraffatta dai moniti di Mrs. Norris. I cugini maggiori la mortificavano con i loro commenti sulle sue dimensioni fisiche, la imbarazzavano sottolineando la sua timidezza. Miss Lee si stupiva della sua ignoranza e le cameriere sogghignavano vedendo i suoi abiti. E quando a questi dispiaceri si aggiungeva il pensiero dei fratelli e delle sorelle, tra i quali era sempre stata importante come compagna di giochi, istruttrice e bambinaia, grande era lo sconforto che assaliva il suo piccolo cuore. Una settimana era trascorsa in questo modo e nessun sospetto era trapelato dal suo fare quieto e passivo quando un mattino fu sorpresa dal cugino Edmund, il più giovane dei maschi, mentre sedeva in lacrime su un gradino delle scale del solaio. «Mia cara cuginetta», disse lui con tutto il garbo della sua indole squisita, «cosa mai può essere successo?» E sedutosi accanto a lei, fece di tutto per aiutarla a superare l'imbarazzo di essere stata colta in quello stato e per indurla a parlare apertamente. Non si sentiva bene? O qualcuno l'aveva sgridata? O aveva litigato con Maria e Giulia? O c'era qualcosa nella lezione che non aveva capito e che lui poteva spiegarle? In breve, aveva bisogno di qualcosa che lui potesse procurarle o fare per lei? A lungo non fu possibile ottenere una risposta che non fosse un «no, no, assolutamente niente, no, ti ringrazio». Ma lui non si arrese e appena cominciò ad accennarle la casa che aveva lasciato, il crescendo dei singhiozzi gli chiarì quale fosse il punto dolente. Cercò di consolarla. «Sei triste per aver lasciato la mamma, mia cara piccola Fanny», le disse. «E questo mostra che sei una gran brava bambina. Ma non dimenticare che ti trovi fra familiari e amici, persone che ti vogliono tutte bene e desiderano renderti felice. Andiamo a fare due passi nel parco, eh? Così potrai raccontarmi tutto dei tuoi fratelli e delle tue sorelle». Nel procedere sull'argomento, si accorse che per quanto cari le fossero tutti questi fratelli e sorelle, ce n'era uno tra loro che più degli altri era presente nei suoi pensieri. Era William quello di cui lei soprattutto parlava e che più di tutti avrebbe voluto rivedere. William, il maggiore, di un anno più grande di lei, suo costante compagno e amico. Quello che prendeva sempre le sue parti con la madre, di cui era il prediletto, in ogni momento di tensione. William non avrebbe voluto che se ne andasse. Le aveva detto che avrebbe sentito fortissima la sua mancanza. «Ma ti scriverà, immagino». «Sì, gliel'aveva promesso, ma le aveva detto che doveva scrivergli prima lei». «E quando pensi di farlo?» Lei chinò la testa e rispose, esitante, «Non lo sapeva. Non aveva carta da lettere».
0: «Se il problema è solo questo, ti procurerò io la carta e tutto l'occorrente e potrai scrivere la tua lettera quando vorrai. Ti farebbe piacere scrivere a William?»
1: «Sì, tanto».
0: «Allora facciamolo subito. Vieni con me nella sala da colazione. Lì troveremo tutto e di sicuro avremo la stanza tutta per noi».
1: «Ma, cugino, la lettera partirà?»
0: «Sì, stanne certa. Sarà spedita con le altre lettere. E poiché sarà tuo zio ad affrancarla, a William non costerà nulla».
1: «Mio zio!» ripeté Fanny con un'espressione spaventata.
0: «Sì, quando l'avrai scritta la porterò a mio padre perché la affranchi».
1: A Fanny parve che fosse un passo un po' audace, ma non oppose ulteriore resistenza. E andarono insieme nella stanza della colazione dove Edmund le preparò la carta, tracciando per lei le righe con lo stesso impegno che vi avrebbe messo il suo stesso fratello e probabilmente con una qualche precisione in più. Rimase con lei per tutto il tempo che dedicò alla lettera, per aiutarla con il temperino o con l'ortografia, secondo il bisogno, e accompagnava queste attenzioni a lei graditissime con una gentilezza verso il fratello che la deliziava più di tutto il resto. Aggiunse di suo pugno due righe di saluti affettuosi al cugino William e gli mandò una guinea nascosta sotto la cera lacca del sigillo. Ciò che Fanny provava era così intenso che le pareva di essere incapace di esprimerlo, ma il suo viso e poche spontanee parole trasmettevano tutta la gratitudine e la contentezza dei suoi sentimenti, e il cugino cominciò a trovarla un soggetto interessante. Continuò a parlare con lei e tutto quello che sentì lo convinse che aveva un cuore affettuoso e un forte desiderio di far bene le cose. E giunse a farsi l'idea che meritasse un sovrappiù di attenzione per la grande delicatezza della sua situazione e per la sua grande timidezza. Mai le aveva dato consapevolmente un dolore, ma ora sentiva che richiedeva una cordialità più attiva, e con questa convinzione si impegnò in primo luogo a ridurre la paura che aveva di tutti loro, e in particolare le diede molti buoni consigli su come comportarsi con Maria e Giulia, invitandola a mostrarsi quanto più allegra le fosse possibile. Da quel giorno Fanny cominciò a sentirsi più a suo agio. Di fronte ai progressi di Fanny nell'aspetto e nell'umore, Sir Thomas e Mrs. Norris videro sotto una luce di crescente soddisfazione il loro generoso progetto e ben presto arrivarono insieme alla conclusione che, pur essendo una bambina tutt'altro che brillante, mostrava una disposizione d'animo docile e sembrava che difficilmente avrebbe dato loro qualche problema. Non erano i soli ad avere una scarsa opinione delle sue capacità intellettive. Fanny sapeva leggere, lavorare e scrivere, ma non le avevano insegnato altro. E le sue cugine, notando che ignorava molte delle cose con cui loro avevano familiarità da tempo, la ritenevano straordinariamente tarda e per le prime due o tre settimane non fecero altro che presentare in salotto nuovi rapporti sull'argomento. «Pensa, mamma, mia cugina non è capace di ricomporre la cartina dell'Europa con i paesi ritagliati». Oppure: «Mia cugina non sa dire i fiumi più importanti della Russia». O: «Non ha mai sentito parlare dell'Asia Minore». o non conosce la differenza tra gli acquerelli e i pastelli? Che cosa incredibile! Hai mai sentito niente di più assurdo?
0: Mia cara, ribatteva sollecita la zia, è una cosa spiacevole, ma non puoi pretendere che siano tutti preparati e rapidi ad apprendere come te.
1: Fanny, nonostante tutti i suoi difetti, la sua ignoranza e la sua timidezza, s'era inserita a Mansfield Park e, imparando a trasferirvi gran parte dell'attaccamento provato per la casa dove era nata, crebbe qui in modo non infelice tra i suoi cugini. Non c'era vero malanimo nel carattere di Maria e di Giulia, e benché spesso per Fanny fosse una mortificazione il modo in cui la trattavano, aveva un'opinione troppo bassa di ciò che le spettava per sentirsene ferita. Una e una sola volta nel corso di tanti anni ebbe la felicità di ritrovarsi con William. Degli altri non vide nessuno. Nessuno sembrava pensare che sarebbe mai tornata tra loro, nemmeno per una visita. Nessuno della casa sembrava desiderare la sua presenza. Ma quando William, poco dopo che lei era andata via, prese la decisione di fare il marinaio, fu invitato a passare una settimana con la sorella nel Northamptonshire, prima di mettersi in mare. Il calore dell'incontro, la dolce felicità del trovarsi insieme, le ore di gioiosa allegria e i momenti di serio colloquio si possono immaginare, come anche l'ottimismo dello spirito e delle opinioni del giovane fino all'ultimo momento e lo scoramento della ragazza quando lui la lasciò. Per fortuna la visita coincise con le vacanze di Natale, quando lei poté subito cercare conforto presso il cugino Edmund. E lui le disse cose così belle su quel che William avrebbe fatto e su che cosa sarebbe diventato grazie alla sua attività, da farle a poco poco riconoscere che la separazione avrebbe alla fine mostrato una certa utilità. L'amicizia di Edmund non le venne mai meno. Il fatto che lasciasse Eton per Oxford non portò mutamenti nella sua amabile attitudine e non fece che offrire più frequenti opportunità per esprimerla. Senza mai ostentare di fare qualcosa di più del resto della famiglia o senza il timore di fare troppo, era sempre premuroso in ciò a cui era interessata la cugina, sempre attento ai suoi sentimenti, cercando di farle prendere coscienza delle buone qualità di cui era dotata e di vincere la diffidenza che le impediva di renderle più evidenti, dandole consigli, consolazione e incoraggiamento. Tenuta com'era in poco conto da tutti gli altri, quell'unico sostegno non poteva certo portarla avanti, ma ugualmente le attenzioni del cugino erano della massima importanza nel favorire il perfezionamento della sua mente e nell'ampliarne i piaceri. Sapeva che lei era intelligente, che possedeva una pronta comprensione e un notevole buon senso e l'amore per la lettura. Tutte cose che, appropriatamente dirette, non potevano non costituire di per sé un'educazione. Miss Lee le insegnava il francese e l'ascoltava mentre leggeva la quotidiana porzione di storia, ma era lui a consigliarle i libri che davano fascino alle sue ore libere, a incoraggiare il suo gusto, a perfezionarne i giudizi. Rendeva utile la lettura discorrendo con lei di quel che aveva letto e ne accentuava il piacere con lodi giudiziose. In cambio di tali favori, lei gli voleva più bene che a chiunque altro al mondo, a parte William. Il suo cuore era diviso tra i due.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio, sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Giovanni Pierluigi da Palestrina. Sicut Cervus. Mottetto a quattro voci con interpolazioni del Gregoriano. Elementi del coro da camera Odecaton, diretti da Paolo Dacol.

0: Di Giovanni Pierluigi da Palestrina avete ascoltato Sicut Cervus, mottetto a quattro voci con interpolazioni dal gregoriano.
1: Bartolomeo Tromboncino, diminuzioni di Paolo Tognon sopra Virgine Bella. Paolo Tognon, fagotto.

0: Di Bartolomeo Tromboncino abbiamo ascoltato le diminuzioni di Paolo Tognon sopra Virgine Bella. Paolo Tognon, fagotto.
1: Gaetano Donizetti. Tre liriche per voce e pianoforte. Amor marinaro. Una lacrima. Il sospiro. José Carreras, tenore. Martin Katz, pianoforte.